0: Onda è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

Onella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

0: gli anni su Bella e Monè, Bella e Monè, Bella e Monè.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella.

0: So Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
5: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
6: Di Radio Bella e Monella.
5: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: canzoni di Bella e Monella.
1: Bella e Monella,
0: tutti da cantare con Matteo Monti.
2: All'inizio della storia si è apparsa nelle mie storie. Non mi direva anche tu al concerto di Taylor Swift. Davvero sei a memoria ogni sua cazzo di canzone.

0: niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
1: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
0: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
1: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
2: Mmm, che bontà!
1: Cerca Salumificio Zare. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
1: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta.

0: tutta da cantare.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: tagliare da cantare.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio.
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Eli, ma che facciamo stamattina?
4: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
3: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
5: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Bella e Monella, tu.

0: l'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: i motivi per brindare con Prosecco maschio.
1: Cambiano sempre.
0: Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
3: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
2: L'ha applicato da sola?
3: Ma certo, pennello, polso e voilà!
2: L'allievo che supera il maestro!
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
8: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
9: La cassa.
10: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
11: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Bella e Monella, tutta

0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo

0: Il segnale orario è in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump sull'Iran non molla le sue linee rosse. No dal presidente americano, armi nucleari per Teheran. Hormuz dovrà essere riaperto senza il pagamento di pedaggi. Parigi, sono almeno 130 i fermi e un agente ferito nella capitale francese per gli scontri durante i festeggiamenti per la finale di Champions League. Il Paris Saint-Germain ha battuto l'Arsenal ai rigori. Agli internazionali di Francia, tre azzurri agli ottavi sono Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Lutto nel cinema per la morte di Zeo di Araya, fu produttrice e ancor prima attrice dei film erotici nei primi anni 70 come La ragazza della pelle di luna di Scattini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, diciamo, certo.
4: Beh, ma i nostri controlli.
5: No, le mie sono migliori.
4: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sì, è cominciata. È già domenica, sei minuti dopo le... anche la voce, sta andando via tutto, vabbè, non si può. Ma non si può così. Ciao amici, buona domenica mattina, 31 di maggio, ultimo giorno per quanto riguarda questo mese. Tanti gli amici che sono in modalità ponte, ecco, stanno, per utilizzare parole che non esistono, ponteando, beati voi. Come sempre, 8-12, le nostre 4 ore di domenica mattina, per capire un po' quelli che sono i vostri movimenti, dove state andando e soprattutto che ci fate svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina. Come sempre tutto al 393-7366-170, numero utile per cantare, chiacchierare e giocare insieme a noi anche quest'oggi. C'è sempre la musica, in questo caso Ti Pretendo, la versione con Norto Floreto, Raff e Guè Pequeño.
1: Radio Bella e Monella.

0: qui su Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 che ci fate svegli operativi anche quest'oggi. Come sempre, siete già tanti. Saluto Alberto che dice: saluti dall'anziano, come dice Damiano. Non mi sono mai permesso io, non diciamo bugie. Poi Adriano, buongiorno anche a te. C'è chi è in giro già in mountain bike. Buona domenica come sempre da Alex da Padova. Ciao Alex, buon giretto anche per te. Buongiorno che arriva anche da parte di Sonia, che ci manda video di gatti mattutini, già svegli, pronti a mangiare probabilmente. 393-7366-170, tu che ci stai ascoltando, come mai sei già sveglio? Cosa ti ha portato ad alzarti dal letto questa mattina?
1: Radio Bella e Monella.

0: Bella Morello, buongiorno da Milano, da Giovanni, da Iesole. Anche stamattina c'è a fare uova alla cocco.
1: Tutto.
0: Brioche, panini, affettato misto. Tutto. Aiuto, Damiano!
1: SOS cercasi, ciao. Ecco cosa mi ha fatto alzare stamattina. Buongiorno Damiano, Alex dal Salento. Beh, una bella cassa. Cosa sono? Fagiolini, corretto?

0: qui su Bella e Monella. Tu che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina, scrivi o manda un audio come sempre al numero che abbiamo appena detto. Noi siamo qua pronti fino a mezzogiorno quest'oggi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi, avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: La cassa.
8: Radio Bella e Monella è anche in video.
9: Musica.
8: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso
13: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente.
1: Quanta gente nella pillolina di Matteo Monti, come sempre tre canzoni, l'ultima era quella di Rama, Mediterranea, in precedenza c'era anche Alex Britti con Mi piaci, all'inizio della pillola Daniele Silvestri con La paranza. Grazie Matteo Monti. Noi torniamo in diretta, 8:35 sul cronometro, giornata al momento soleggiata, anche se quella cosa del meteo dice che nel pomeriggio potrebbe esserci un po' di nuvoloso, però insomma ultimamente non ci stanno prendendo molto, bisogna dire la verità. Voi che ci state ascoltando, che ci fate svegli operativi anche quest'oggi e anche questa domenica mattina?
2: Ciao a tutti da Cristina, io ciao. Sto facendo la mia ora di camminata veloce e l'unico sollievo con questo caldo e la fatica è seguirvi e ascoltarvi, e alla fine quest'ora vola. Grazie.
1: Grazie.
2: E buona domenica a tutti da Cristina.
1: Buona domenica anche a te. Io nella giornata di ieri ho fatto una pazzia, ho fatto un calciotto alle 10 del mattino, ragazzi. Ho ancora le gambe finite. Poi io che non faccio attività fisica, ad esempio dal 98, provato ad immaginare i dolori. Va bene. Tu che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi?
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Mi

fortuna. C'è chi ci scrive al 393 7366 170. Ciao Damiano, noi siamo alla marcia di Curtarolo e mi dicono che Monica è già carica, e questo è un bene, perché dalle ore 8 è lì Monica Morgan insieme ad Mbit DJ a Curtarolo, appunto, per la Sportivando Run e anche ovviamente per Senz'altro, la radio in piazza, ovviamente a Curtarolo, quindi insieme a Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, che dalle ore 10 saranno qui in diretta insieme a noi, quindi pronti per questa giornata. Anzi, lo ricordo, l'evento è gratuito, è aperto a tutti, vi aspettiamo ovviamente anche dal vivo, se no seguiteci insieme qui in diretta su Radio Bella e Monella, vi aspettiamo a Curtarolo.

ripetiamo, l'abbiamo detto a Curtarolo, ma siete tanti a scriverci al 393 7366 170, perché la domenica si fanno cose, gente che sta raggiungendo i parenti al mare. Messaggio di Alessia e Valentina che salutiamo, abbraccione gigante, e poi ovviamente abbraccio e saluto gigante anche a tutte le persone che oggi lo stesso stanno lavorando. Maxi saluto alle forze dell'ordine, Maxi saluto alla ristorazione, Maxi saluto ovviamente anche a tutto il personale sanitario.

0: canzone del 2022 qui su Bella e Monella. C'è chi compie gli anni quest'oggi, noi facciamo un super augurio. Trattasi di Regina, ha 96 anni, pensate, è la suocera di questa ascoltatrice che ci ha scritto e lei le sta facendo una torta alla frutta, insomma, per celebrarla. Allora, tanti auguri Regina per questi tuoi 96 anni, a parte nome stupendo, gli anni, complimentoni, mettiamo tutti quanti la firma per arrivarci, e tanti auguri, e che tu possa passare ovviamente una festa e un compleanno insieme a tutte le persone che ti vogliono bene.
1: Radio Bella e Monella.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Radio Bella.

0: americana prende un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Il presidente americano definisce i negoziati lenti ma necessari. La cronaca, commozione a Genova per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia morte durante un'immersione alle Maldive con altri 3 subitaliani. Le amiche della docente scienziata presenti alle esequie dicono: Monica, resti un esempio. Caos a Roma durante i preparativi per la parata del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. 4 i feriti, 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 sono in gravi condizioni. Calcio a Budapest. Il Paris Saint-Germain vince la Champions League bissando il successo della precedente edizione. Gli uomini di Luis Enrique battono l'Arsenal ai rigori dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sull'1-1. E dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, notte di follia durante i festeggiamenti nella capitale francese con oltre 500 arresti. Ci sono anche 2 vittime, guerriglia tra ultra e polizia che si è protratta fino all'alba di oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, di cosa c'è?
1: Beh, ma i nostri controlli.
2: No, le mie sono migliori.
1: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV-Line.
1: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV-Line!
1: Maniaci della qualità.
4: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

Il nuovo di Elisa si intitola Amore, suona da queste parti qui su Radio Bella e Monella, 6 minuti dopo le 9, Damiano Menta fino a mezzogiorno. Quest'oggi staremo insieme tra pochissimo, nella prossima ora ci collegheremo anche da Curtarolo con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio per fare la super festa con Senz'altro. Va bene, allora, giornata di ieri che ha visto anche la finale di Champions League, quella tra Paris Saint-Germain e Arsenal. I francesi portano a casa per il secondo anno di fila la coppa dalle grandi orecchie, decisivo l'errore di Gabriel, ed è stato molto bello e toccante e gran bel messaggio per lo sport e per tutti i bambini che poi questo sport lo guardano, lo amano e lo praticano. L'abbraccio immediato di Marquinhos, capitano del Paris Saint-Germain, che è stato pensato il primo ad andare ad abbracciare Gabriel, giocatore dell'Arsenal che aveva sbagliato il rigore decisivo. Le immagini ovviamente stanno facendo il giro del mondo, però il giro del mondo bello che ci piace è proprio questo del messaggio di quell'abbraccio. Un avversario, ok, che sono compagni ovviamente in nazionale, quindi si conoscono, sono amici, però in quel momento poteva tranquillamente festeggiare prima con i suoi compagni e invece ha deciso di andare a rincuorare l'avversario. Gesto bellissimo di Marquinhos, ed è questo il messaggio del calcio che ci piace.

0: poco qui su Bella e Monella. Tra poco invece tocca a voi cantare per la canzone che fa. Lo sapete, il nostro format, molto spesso vi facciamo cantare, quindi vi chiediamo di mandare un messaggio vocale al 393 7366 170, dove cantate la vostra canzone italiana preferita. Però, ovviamente ci sono delle regole, delle considerazioni da fare. Quali? Beh, ovviamente deve essere un artista italiano, quindi una canzone italiana, noi che siamo alla radio italiana tutta da cantare. E poi ovviamente deve essere un artista che non è passato nelle vicinanze, se no ovviamente non possiamo mettere, che ne so, la stessa canzone due volte. Quindi fuori la voce, messaggi vocali pronti al 393 7366 170 per la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Pinguini Tattici Nucleari con il nuovo Sorry, scusa lo sento. Qui su Bella e Monella è tempo di canzone che fa. Beh, andiamo a scoprire chi è stato scelto quest'oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, se è possibile vorrei ascoltare la canzone che fa. Tu che fai parte di me e accendi fuochi, emozioni,

Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta a sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita, la tua

0: Bull con Bella Giornata qui su Radio Belle Monella. Viene anche a finire un'altra mezz'ora insieme, ma pronti, perché nella mezz'ora si continua a chiacchierare con voi. Sempre operativo il nostro numero 393 7366 170, e poi lo sapete, dalle ore 10 senz'altro con Marco e Pippo. Pronti, non scappate, perché la domenica mattina qui su Belle Monella è bella lunga.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
11: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco di zucchero alla fila. Giù.
15: Antonello Cerri suona Italiamo.
16: Italiamo.
15: Italiamo. La grande festa italiana.
13: Vogliamo cominciare?

0: pillolina di Italiamo, tre canzoni anche in questo caso. La prima era quella di Marvin, Vento d'estate, poi c'era Cesare Cremonini con Chimica e La Pina, alla fine l'avete appena sentita, Io e le mie amiche. Questa è la pillola selezionata dal nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Torniamo in diretta 37 minuti dopo le 9 per gli amanti dei numeri e anche dell'orario. In questo caso al 393-7366-170 potete scriverci e dirci ovviamente la vostra, anche perché adesso si parla un po' di ponte. Lo so, perché cresce la voglia di partire degli italiani, che tra weekend lunghi e anche queste ormai temperature effettivamente estive iniziano già a pianificare anche le vacanze del 2026. Rivelazione di Agi, basata su Google Trends Italia nella categoria viaggia, mostra quali sono le destinazioni più cercate online in vista della festa della Repubblica. Pensate che tra le mete più ricercate spicca Ischia, quindi considerata una delle isole più belle del Mediterraneo e località simbolo ovviamente dell'arcipelago delle Fregree. Va bene, poi anche la Sicilia è stata molto cercata con forte interesse, soprattutto per chi vuole unire mare, città, mangiare bene, tanto, la gastronomia. Quindi tra poco andiamo a scoprire anche quelle che sono state le altre ricerche, poi se volete ovviamente potete interagire con noi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Per questo ponte del 2 giugno abbiamo detto la Sicilia, abbiamo detto Ischia, è salito anche l'interesse per Roma, Firenze e Palermo, mentre all'estero continuano ad attirare Londra ed Amsterdam per questi pochi giorni a disposizione. Pensate che rispetto all'anno scorso c'è stato un aumento del ben del 50% di ricerche per viaggiare in questo ponte. Radio Bella e Modena.

0: Marco Mengoni, canzone del 2013, l'essenziale qui su Radio Bella e Monella. Si parla di viaggi, di questo ponte del 2 giugno che ha attirato tanti turisti e tante persone alla ricerca di una vacanzina breve, ma che insomma possa caricare un po' le spine, perché tanti ovviamente non è che hanno le ferie subito a giugno, a luglio, magari tanti sono tra virgolette obbligati ad agosto per le varie chiusure di aziende, eccetera eccetera. Comunque in crescita anche le ricerche legate alle offerte, ai voli low cost, ai pacchetti di viaggio, quindi segnali di una forte attenzione anche al budget e alla praticità di spendere bene. E il mare resta comunque la scelta al momento dominante per chi vuole concedersi appunto qualche giorno di pausa prima dell'estate, anche se viste le temperature l'estate ormai si può dire che è arrivata, e come, a gran forza e a grande voce. Arriva anche il nuovo, quello di Tiziano Ferro, che ieri era a Lignano Sabbia d'Oro per il suo concerto. Questa è la canzone che ha fatto insieme a Lazza, un remake di Perdono.
1: Radio Bella e

0: c'è stato ovviamente anche il DJ set con Monica Morgan e Dan Beat DJ per iniziare la giornata. Tra poco ci saranno tante risate anche qui in diretta su Radio Bella e Monella, anzi vi ricordo di venire, di raggiungerci a Curtarolo in occasione anche della Sportivando Run. L'evento è gratuito e aperto a tutti. Noi ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 10 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bella e Monella, tutto.

0: Eccolo il nostro pubblico! Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio in diretta dalla Sportivando Randy Curtarolo, sempre in compagnia di Radio Bella e
1: Monella! La radio più bella e Monella di tutte le radio.
2: Che cos'è la Sportivando Rand? È una
1: corsa
2: podistica.
1: Innanzitutto se una corsa.
0: No, ludica, no. Anche a vedere dalle facce sorridenti che ci sono qui.
2: Perché è una giornata in cui benessere, atleticità, impegno, sudore e fatica si concretizzano, e quando ci sono tutti questi termini si pensa ovviamente a Marco e Pippo.
0: Anche no.
2: Dico solo che io ho sudato dal parcheggio al palco.
0: Esatto.
2: Per cui un grande applauso a chi ha corso, a chi è qua.
0: Bravissimi.
2: E che vi fate un applauso da soli, mi sembra il minimo.
0: Giornata fresca, tra l'altro.
1: Assolutamente
0: quindi...
1: fresca, saranno tipo 45 gradi, par di essere a Santo Domingo, ecco, altro che a Curtarolo.
2: Ma voi che ci state ascoltando da casa, chissà dove siete, ma per capire di più cosa sta succedendo oggi, chiamiamo qui Barbara, che da stamattina alle 7 sta parlando al microfono e a cui facciamo un grande...
3: Esatto,
1: ciao Barbara,
3: da stamattina
1: benvenuta.
3: Alle 7 sto parlando al microfono e sono timidissima.
0: E infatti,
3: quindi,
0: ma se l'hai fatta?
3: Sì, ce l'ho fatta.
0: Allora, intanto, chi è Barbara?
3: Allora, io sono una podista, posso dirlo.
1: Che bello.
3: Faccio parte di CSM Runners, che è il gruppo podistico che ha ovviamente organizzato Sportivando Run. Siamo ormai alla quarta edizione.
0: Molto bene.
2: Esatto, ci dicevi che è un'associazione dilettantistica fondata quattro anni fa
3: da un gruppo di amici con la passione comune per la corsa.
0: Ok.
2: Benissimo.
0: Ma cosa fanno quindi questi CSM Runners? Cosa
3: allora
0: fanno?
3: Lo scopo è semplicemente quello di promuovere il podismo e creare occasioni appunto di aggregazione come questa, quindi
0: certo,
3: marce ludico motorie per le comunità. E
0: okay,
3: quindi appunto valorizzare il territorio, perché siamo convinti che solo amando il nostro territorio possiamo anche rispettarlo.
0: Ma questo è bellissimo,
1: bello,
0: è bellissimo.
1: Molto bello, molto bello.
0: Poi il territorio, qui c'è il Brenta, insomma sono posti veramente belli.
3: Noi siamo
0: da vedere.
3: Fortunatissimi ragazzi, perché abbiamo tantissime cose, appunto l'itinerario,
0: esatto,
3: del Brenta, abbiamo lo Stiglia, non possiamo,
0: certo,
3: chiedere di meglio.
0: Abbiamo anche i panini della Proloco,
3: esatto,
0: per cui voglio dire,
3: esatto,
0: sono beni del territorio.
3: Senza
0: anche.
1: Esatto.
2: Barbara, quali eventi,
3: sì,
2: promuove CSM Runners?
3: Allora, CSM Runners promuovono principalmente due marce, una a maggio, appunto quella che stiamo facendo adesso, la Sportivando Run con base a Curtarolo, e una a novembre a Campo San Martino, quindi proprio nel nostro paese,
2: vicino,
3: che si chiama Marcia del Manteo.
0: Del Manteo.
1: Ma che bello.
3: Indovinate perché?
0: Perché partecipa Batman.
3: No, perché
0: è
3: a San Martino.
1: Ah, San Martino, va bene.
2: Allora,
1: ti ringraziamo,
3: grazie,
1: Barbara.
2: A nome di noi podisti, grazie.
1: A nome di voi podisti, grazie,
3: grazie
1: davvero.
3: A voi.
1: Ti meriti questo grandissimo applauso.
3: Grazie.
1: Naturalmente non solo tu, ma tutti quelli che con te organizzano questo evento. Tra pochissimo torniamo in compagnia dell'assessore veneto più amato di tutta Italia, l'assessore Ciano Contin. Tra
0: senz'altro,
1: pochissimo.
0: Tra poco.

0: di nuovo la Sportivando Run qui a Curtarolo e quest'oggi vi abbiamo anticipato la presenza di un ospite speciale. Lui è l'assessore alle politiche giovanili con delega ai giovani in politica e alla tutela delle grondaie e patrimonio artistico dell'UNESCO, l'assessore
1: Ciano Contin.
2: Ciao persone!
0: Benvenuto assessore.
1: Grazie assessore perché ha trovato il tempo di essere con noi stamattina nonostante i numerosi impegni.
2: Senz'altro, perché io ho la fortuna di poter dilagare gli impegni al mio staff.
0: Delegare se mai.
2: E voglio proprio spassare un'arancia.
0: Certo, premo una spremuta.
2: A favore dei miei collaboratori, perché i tanti impegni non possono essere un capro respiratorio.
0: Espiatorio.
1: No, iniziamo alla grande stamattina.
2: Senz'altro, direi. Perché a volte so che ci sono dei qui qua qua.
0: Qui pro quo, no? Qui qua qua. Cosa
2: scusa che ho un refusco di stampa sul
0: refuso
2: foglio.
0: Refuso di stampa.
2: No, ho proprio una macchia di vin sul foglio.
1: No, avanti.
2: Se sta qui di aprologo comunque. Mega fornito di paninetti con i cipollini e mortadella. No, come fatto a non bevere una ombra?
1: C'è sempre uno staff che la supporta,
2: esatto.
1: Vero assessore?
2: Ringrazio Renzo di Aproloco e tutto lo staff.
1: Certo.
2: Ma insomma, voglio dire, è difficile stare dietro a tutti, no? Sapete quante carte che mi arrivano ogni giorno sulla scrivania?
1: Sì.
2: Io firmo robe che non so neanche cosa che firmo. Mi credete che firmo robe che non so neanche cosa
0: sì,
2: che firmo?
0: Assolutamente sì, assolutamente
1: esatto,
0: sì.
1: Esatto. Assessore, sappiamo che ha anche degli oppositori però.
2: Sì, ci sono anche oppositori, guarda, voglio sfogarmi, guarda, perché sfondi una porta chiusa.
0: No, aperta, sfondo una porta aperta.
2: Come sfondi una porta aperta?
0: Si dice sfondo una porta aperta.
2: Ah no, se chiusa ti sfondereste, no, passa per consiglietto a rompere le porte, Gaetano.
0: No, ma si dice...
2: Senti, questo spacca le porte per niente.
0: Senta, vada avanti.
1: Problemi
0: avanti,
1: di gestione della rabbia.
2: Può darsi. Allora, ci sono degli oppositori, uno del mio paese, un certo Masin, che e se tutto di tutti sei un po' il giornale del paese, io chiamiamo Masin Gazzetta perché, esso getta sempre fango su di me, mi parla alle spalle, è una persona meschina, mi parla alle spalle, per cui si dice meschina perché se
0: no.
2: Drio qua
0: no, ma si per dice, favore, che cosa
2: che
0: dice di lei? Cosa dice di lei?
2: Allora lui ultimamente sta sostenendo che io sto cercando di andare in ferie con i soldi dei cittadini, è uno scandalo. Sto solo cercando di fare un scambio culturale.
0: L'occasione per spiegarsi meglio lo faccio adesso.
2: Allora dice che voglio fare un gemellaggio con una città estera, ma è che invece per sotto vorrei solo andare in ferie gratis, che si vergogni.
1: Che città è, mi scusi?
2: Formentera.
0: Ma assessore, ma scusi,
2: non capisco da dove nascono questi
0: dubbi.
2: Ma come
0: non capisco, assessore?
2: Allora, se rimanete in diretta con noi e ci ascoltate, poi ho apparecchiato un discorso che dimostra che io voglio bene agli amici formentoni e non voglio approfittare di loro.
1: Si chiamano così gli abitanti di Formentera?
2: No.
1: E allora a tra pochissimo qui su Radio Bella e Monella con il discorso dell'assessore Ciano Contin.
2: Senz'altro.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ed eccoci di nuovo qui in diretta, Curtarolo, Radio Belle Monella, c'è Marco, c'è. E Pippo, l'unico duo che è un trio, ma soprattutto l'assessore Ciano Contini.
2: Senz'altro,
3: e
2: senz'altro.
3: Il suo discorso all'opposizione che lo accusa di aver fatto un gemellaggio con Formentera solo per intascare una vacanza gratis.
2: No, infatti, allora questo è il discorso che ho scritto per convincere gli abitanti di Formentera a fare un gemellaggio col mio comune.
1: Ricordi, come si chiamano gli abitanti di Formentera?
2: Formentoni.
1: Si chiamano così.
2: Devo dire la verità, ho provato anche con Malta, con Rodi, con Creta, ma non mi ha risposto né i murari, né i roditori, neanche i cretini.
1: No, si chiamano perché così, non sono così, non si chiamano così.
2: Allora ho scritto questo per gli amici formentoni. Cari cittadini, sono Ciano Contin, assessore di un piccolo paesino veneto che ha caro indomandarvi il gemellaggio.
1: Bello.
2: Sì. Siamo un paese di 3861 anime.
1: Beh,
2: oddio,
1: tanto.
2: Fai 3860 perché la signora Dolfina di 98 anni è in ospedale prima di Natale. Da un momento all'altro dovremo aggiornare.
1: No, scusi, ma non lo scriva non così, non è carino. Non
2: Nel nostro paese vi si coltiva il mais, la barbabietola, la da zucchero, la soia. Il settore siderurgico, il tersario sono.
1: Ma dove le ha prese queste cose?
2: Sul sussidiario dei media.
1: Ma ha preso una roba genericissima, mi scusi.
2: Il nostro paese confina a pochi con Venezia.
1: Chilometri,
2: penso di sì.
1: Penso di sì.
2: Città nota in tutto il mondo a causa dell'acqua. Come voi, formentoni. Siamo a pochi da sottomarina.
1: Ancora,
2: città
1: chilometri.
2: Nota che ha l'aria che fa bene ai piccoli. Confina a pochi da Asiago, in dove fanno spec formaio e le biciclette elettriche per farti tirare sotto sul costo e tante altre meraviglie.
3: Non succede così.
1: Non credo che sia.
2: Insomma, caro amico formentone, gemellaggiati con noi. Nel nostro paese siamo quasi tutti accoglienti.
1: Come quasi tutti?
2: Che c'è qualcuno cattivo. Allora, il nostro popolo è un paese meraviglioso.
1: Il nostro popolo.
2: E specifico che non è che dovete venire per forza voi qua da noi a fare il
1: gemellaggio. No, certo.
2: Ci interessa più che altro venire noi a formare.
1: Immaginavo. L'avevamo come se quello l'obiettivo numero uno, assessore.
2: Scomincerei io personalmente a portare il mio saluto con una piccola delegazione dal 27 al 3 agosto che anche mia moglie ha ferie.
1: Avete scelto una data a caso.
3: Puramente casuale.
2: Anche al sindaco, il vice sindaco, forse anche a Renzo di Aprolotto che deve sentire però in bottega. Dopo per carità ci organizziamo sempre, fateci sapere, evviva la cultura, evviva il scambio, evviva il formentone, assessore Ciano Contin.
1: Bravissimo,
3: grazie,
1: bello.
3: Grazie.
1: Chissà se accoglieranno questa richiesta, noi la salutiamo, assessore. Grazie e un grande applauso all'assessore Ciano Contin.
2: Mi congelo, ciao persone.
1: A tra pochissimo. Radio Bella e Monella.

0: Eccoli, eccoli qua.
1: Siamo ritornati. Si diceva, Marco, dicevi che giochiamo con un quiz?
2: Sì, stavamo dicendo qui alla Sportivandoran che è il momento del quiz dell'estate. E quindi voglio sfidare Pippo e Gaetano su alcune domande e vedremo chi sarà il vincitore della Sportivandoran. Non della corsa, ma del quiz.
0: Vai, vai, vai.
2: Prima domanda.
0: Potete giocare anche voi,
2: Sì, aiutateci qui dal pubblico e anche voi. Giocate in macchina, in spiaggia, in montagna o dove siete.
0: Vai.
2: Chi cantava la canzone Un'estate al mare?
1: Facile. Vabbè, questo è facile.
2: A, Giuni Russo. B, Ornella Vanoni. C, una giovanissima Cristina D'Avena.
0: Una giovanissima Cristina D'Avena.
1: Ma no, Giuni Russo.
0: No, veramente.
2: Giuni Russo.
3: Un'estate al mare.
2: Data l'età di Gaetano, la risposta
1: è esatta. Cosa c'entra? Sapeva tutti, doveva saperlo anche lui.
0: Aspetta,
1: non è che...
0: 1-0 per Gaetano. Vai, seconda domanda.
2: Seconda domanda. Qual è il record mondiale per la temperatura più alta mai registrata sulla Terra durante l'estate?
1: Oggi,
2: tra l'altro
1: oggi
2: è
1: oggi. Oggi esatto.
2: 57 gradi, 51 gradi, 45 gradi. Quanti dicono 57 sulla mano?
0: Io 57, 57 gradi.
2: Quanti dicono 51?
0: No,
2: quanti troppo, 45?
0: No, troppo pochi.
2: E
0: troppo
2: la risposta è 57 gradi.
1: 57, giusto.
0: Visto?
1: Siamo 2-1 per me.
2: E bravo. A 57 gradi sicuramente c'era qualcuno che stava correndo.
0: Sì, sicuramente. Se,
2: dove si è registrata questa temperatura?
0: Infatti.
2: A Pellestrina.
1: Pellestrina, non penso.
2: Nel deserto della Death Valley, California. A casa di una giovanissima Cristina D'Avena.
0: A casa di una giovanissima Cristina D'Avena.
2: La temperatura lì è sempre bollente, ma no, era nel deserto della Death Valley.
1: Salutiamo Cristina.
2: Ciao Cristina.
1: Ciao Cristina.
2: Per ultima domanda, in quale città europea l'ultimo mercoledì di agosto, di agosto con una G, avviene la famosa battaglia di Pomodori?
1: Questa sì, la sappiamo.
2: A Brunol, in Spagna. Nel paese di origine di una giovanissima Cristina D'Avena.
0: Ancora.
2: A Bertipaglia, paese natale di Pippo, di Marco e Pippo.
0: Bertipaglia.
1: No, è a Brunol in Spagna.
2: Sì, allora, però... è a Brunol in Spagna. Va detto che quando Pippo ha iniziato a fare spettacoli a Bertipaglia, anche lì c'era un grande lancio di Pomodori. Applauso per Pippo.
1: Quindi la vittoria. Quindi chi è che vince? Cioè, cos'è?
2: Aspetta,
0: c'è l'ultima domanda.
2: Qual è il giorno più lungo in Italia nel 2026?
1: Ah, lo so.
2: 21 giugno.
1: Lo so.
2: 21 luglio.

0: Salve!
1: Ah, lei ho un problema, sa?
0: Cioè?
1: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
0: Per 10 anni non le darà più fastidio.
1: Ha 6 balconi e un terrazzo!
2: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Bella e Monella, tutto.

0: Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio in diretta dalla Sportivando Run di Curtarolo e con un ospite straordinario.
1: È un ospite specialissimo perché viene a trovarci, torna a trovarci la nostra amica del cuore Elsa Fagin.
2: Buongiorno a tutti e viceversa, grazie di essere qui con me.
1: Buongiorno a tutti e viceversa.
0: Sta arrivando l'estate, so che è la sua stagione preferita.
2: Sì, una delle quattro preferite.
0: Ah, addirittura.
1: Quattro stagioni Elsa, va bene.
0: Cosa ha fatto di bello in questi anni?
2: Io vado sempre a Pellestrina, che è un'isola indimenticabile nel cuore della Laguna Veneta, luogo di poesia, meraviglia, luogo di incanto, luogo di incanto, luogo di incanto.
0: Se che incantante.
1: Si sta bene a Pellestrina, giusto?
2: Si sta benissimo. Curiosità. A parte che si sta benissimo, basta guardarmi come sono tornato dall'ultima volta.
1: Non sei una gran pubblicità.
0: Non va più nessuno.
2: Però curiosità. Sì. Voi sapete come si chiamano gli abitanti di Pellestrina?
0: No, effettivamente no.
2: Allora ve lo dico io, si chiamano Michela, Laura, Lilli, Antonio, Pietro, Kevin, Danilo.
1: Aspetta.
2: E poi altri che non ho ancora conosciuto, però.
1: No, non si chiamano Pellestrinotti.
2: Ma non lo so il cognome, però quest'anno che ci torno chiedo.
0: Il cognome, Elsa.
2: Salutiamoli con un grande applauso, ciao amici.
0: Michele,
2: Laura, Lilli, Antonio.
1: Ci racconti che cosa ha fatto in vacanza?
2: Allora, ho letto molti libri con pagine scritte.
1: Addirittura.
2: E anche dei giornali, anch'essi per lo più scritti. Allora, ho letto una statistica. Che mi ha lasciata allibita.
0: Infatti.
1: No, non è allibita per questo.
2: Allora, in estate l'80% delle persone tradisce il proprio partner.
1: L'80%.
2: Vediamo qui davanti quanti sono, vediamo.
0: Ma dai, non può
2: tantissimi,
0: essere.
2: Tantissimi.
0: Assurdo. Come numero, Elsa.
2: 100% delle persone che partecipano alle gare podistiche, per esempio, è bugiardo.
1: Non ha alzato la mano,
2: nessuno, è impossibile.
1: Ma lei tradisce il proprio partner.
2: Io non ce l'ho il partner. Allora, ecco, quindi
0: lei appartiene al 20%.
2: Sì, praticamente.
1: Esatto.
2: Poi ho letto un'altra statistica inquietante che dice di giovani single. Dice che un giovane su quattro sarà single per tutta la vita.
0: Ma dai,
2: è un dato che mi ha colpito tantissimo.
1: Devo dire che mi ha colpito anche a me sta cosa.
2: Tu Pippo sei fidanzato?
0: Sì.
2: Tu Gaetano sei fidanzato?
1: Sì.
2: Marco è fidanzato?
1: Sì.
2: Oh cazzo.
1: No, Elsa, no, non si abbatta, no.
2: Mi tocca essere qui la mano.
1: No.
2: Va bene, tu sei sposato due volte Gaetano, vero?
1: Sì,
2: ma con la stessa persona?
1: No, due persone diverse, no, evidentemente no.
0: Io mi sento di incoraggiarla, vedrà che un giorno arriverà il cavaliere in sella al suo cavallo bianco per lei.
2: Ma io, come dico tante volte, mi accontenterei anche del cavallo.
0: Vai Elsa, per piacere.
2: Arrivederci a tutti, buona estate.
1: Elsa Fagin.
2: Arrivederci.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
3: Tutta

0: correre, ritrovate qui stamattina. Sentite, visto la passione, la determinazione, mesi di allenamento, sacrifici, svegli all'alba, cioè.
1: Bravissimi, anche perché già so svegliarmi presto se è un grosso problema.
0: Infatti, ecco, allora, per chi vuole superare i propri limiti e magari aiutare anche Marco a risolvere qualcuno dei suoi problemi, perché
1: problemi, no?
0: Un sacco di problemi.
1: No, problemi.
0: Parliamo di crescita personale con il nostro ospite, il life coach Vianeo da Mestre. Un applauso.
2: Ciao ragazzi, allora ciao Pippo, ciao anche a te ragazzo, pieno di problemi, come no, ti chiami?
1: Marco, ma non sono pieno di problemi.
2: Allora, rinnegare il primo passo verso il baratro. Eccolo, vedi quel baratro, ecco, fado passi, salti che dentro,
1: no,
2: dai.
1: Ma non volevo.
0: La prima domanda che mi viene da farle, cos'è, ci stiamo chiedendo un po' tutti, sì. Cos'è il life coach? Cosa fa un life coach?
2: Allora, fornisco sostegno e incoraggiamento durante il percorso di cambiamento a superamento degli ostacoli. Questo è quello che c'è scritto sul sito internet. Dopo, invece uno viene

0: domanda, no, cioè, e ora risparmiamo del tempo.
1: Incoraggiamento e sostegno, proprio le due parole.
0: Senti, ragazzo, stile, tua mamma te dava da piccolo?
1: No.
0: Vuoi che recuperiamo il tempo perduto?
1: No, grazie.
2: No, cuoretto. Scusi, dottor Gineo, per curiosità.
3: Che dottore?
2: Lei da chi si è ispirato? Quali sono i suoi maestri?
0: Grande scuola di Fulvio Cartone, detto Mani di Pietra.
1: Fulvio Cartone?
0: Sì, sì, lui mi ha insegnato la delicatezza e la tecnica dell'ascolto. Non a caso è l'inventore della tecnica Don Matteo.
1: Cioè?
0: Ti accolgo, ti ascolto, ma ti ricordo anche che ogni puntata muore qualcuno.
1: No! Non è una grande tecnica.
0: Sì, sì, bisogna essere sinceri. Comunque, guarda, proprio ieri ho incontrato un giovane di 20 anni, ragazzi, faccio da life coach anche ai giovani di 20 anni.
1: Bello, bello. Com'è stato? Com'è stato?
0: Ma uno praticamente stava molto sulle sue, dopo 5 minuti stava anche sulle mie, ragazzi, vedete?
1: Pesantino.
0: Un altro era timidissimo e poi il terzo più a più sgaggio, praticamente vestito con le braghe sotto il zenoccio, con una maglietta dei 20 taglie più grandi e il piercing su tutta la faccia.
1: Ecco,
0: mi ha detto, bro,

0: Google Maps, la
1: forza.
0: E dopo gli ho detto: impara a parlare prima di tutto, in sbatti. Ti sbatto mi in faccia un cartone che te vai tutta la faccia, te fa crash tutti i denti.
1: Ma,
0: dopo
1: vabbè, ma che metodi sono? Vabbè.
2: Allora, finiamola qui, ma c'è una seconda parte tra poco, perché ha bisogno di un life coach personale. Tra pochissimo qui su Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Eccolo il nostro pubblico qui da Curtarolo, la Sportivando Run. Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio in compagnia del life coach Vianeo da Mestre.
1: Che per uno sportivo serve, ma non solo, certo. Vero Vianeo da Mestre?
2: Certo, perché un life coach supporta le persone a raggiungere obiettivi personali, professionali, agendo come una guida che incoraggia l'introspezione, la definizione di obiettivi chiari e lo sviluppo di piani d'azione concreti.
1: Bello.
2: Questo se quello che fa st'altri.
0: Ah,
2: no,
0: ecco,
2: mi, no, onestamente agisco con quattro parole.
0: Cioè?
2: Sinceri.
0: Quattro parole.
2: Quattro parole. Se uno mi dice, ma io non mi sento valorizzato, nessuno al lavoro crede in me, il mio capo non mi valorizza,
0: succede,
2: mia moglie
0: succede.
2: Non mi vuole bene, non mi sento, io mi sento invisibile, io lo fermo subito e dico, no, no, amore, invisibile. Ma magari ti fossi invisibile.
0: No.
2: Purtroppo te vedemo e te sentimo caduti
0: no,
2: di un'ora che ti parli a macchinette. Dai, guarda, mi piacerebbe essere un folgo per darti otto sciapponi alla volta.
1: Ma povero, ma non è
0: ma
1: un modo per incoraggiare.
2: Ascolto e sincerità.
0: Ascolto, l'ascolto penso sia importante. Importante nel suo lavoro, giusto?
2: Stai parlando con me?
0: Ah, con che?
2: A proposito,
0: ascolto,
2: ti ascolto.
0: Che ho detto.
2: Sì,
0: senta, ma

0: come mi picchi?
1: Mia moglie mi tradisce con tutta la squadra di calcetto dei miei amici.
0: E complimenti, complimenti.
1: Allora ha usato la tecnica di visualizzazione e gli ho detto: chiudi gli occhi, immagina di essere a Mestre in un posto bellissimo. E ora immagina la vita dei tuoi sogni. Poi appena accennato un sorriso, l'ho fermato e gli ho detto: ecco, bene, adesso riapri gli occhi, guarda la realtà, perché quella era l'unico momento felice della giornata. Perché ti garagio di proprio una vita. Comunque, devo dire, siamo diventati amici e vado a giocare a calcetto ogni mercoledì sera.
0: Come immaginavo che andava a finire così.
2: Alla signora nel frattempo.
0: Sì, sì, sì. E per caso lei ha a che fare anche con artisti?
1: Certo. Allora parlo di una radio concorrente, Radio Piazzaferro.
0: Ah.
1: E radio abbiamo fatto a Mestre l'evento Mestre in France. Ospiti presti famosissimi come Katy Perry, Gabri Ponte della Libertà, Bruno Gabri Marso e a cover band ufficiale mestrina dei Take That, i Chappaqua. Ero lì perché sto lavorando sull'autostima della cover band più cattiva di Mestre.
0: Come si chiamano?
1: I Maneschi.
0: I Maneschi.
1: Siete Mestre. Loro hanno un grande talento e io stesso ho scritto con loro l'ultimo brano contro Babbo Natale dal titolo Babbo Bueo. Mi piace tantissimo.
0: Dai, è un successore.
2: Io direi di finirla qua e per tutte le informazioni andate sul sito di Via Neo da Mestre, sperando che non ci sia.
1: Ciao Cocchi! Radio Bella e Monella.

0: partire dal sindaco. Martina, grazie, un applauso.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Radio Bene Monella, a tutti i partecipanti della Sportivando Run. Siamo arrivati alla quarta edizione.
0: Che bello.
1: Io

0: onorato il nostro comune e che insieme a noi hanno voluto insomma oggi ecco rendere questa giornata ancora più speciale.
1: Meraviglioso, grazie di cuore. Passiamo la parola a Barbara che ha organizzato questo grande evento insieme a tanti altri volontari.
2: In rappresentanza del nostro gruppo di CSM Runners.
1: E sempre in rappresentanza premieremo il gruppo più numeroso.
2: È un gruppo storicissimo, è di Vigo Novo ed è il gruppo Sarmati.
1: Un applauso! Abbiamo qui il presidente.
2: Abbiamo il presidente.
3: Ah, grazie, sono Vinicio Castaldello, il presidente dei Sarmati. Grazie per questa bellissima corsa, grazie Barbara per l'invito, perché ogni domenica ci troviamo a tutte quante le marce per l'invito a questa marcia vostra. E anche grazie a Bella e Monella, insomma, per il sindaco.
4: Grazie a Marco e Pippo,
3: grazie a tutti.
5: E ecco, a Bella e Monella un grande ringraziamento. Noi chiudiamo qui quest'ora di diretta insieme, ma prima un ultimo
4: velocissimo, vai saluto, che siamo in chiusura.
6: Sì, volevo aggregarmi con l'assessore Ciano Contini, se possibile andare anch'io a Formentera in viaggio culturale.
5: Senz'altro, è proprio il caso di dirlo. Noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica. Siamo giunti in chiusura di puntata, ma a noi ci piace chiudere sempre con una citazione. E a proposito di citazioni sul correre, vediamo se ne abbiamo una.
4: Ne abbiamo una molto semplice di un anonimo che dice: non importa quanto vai veloce, importa che tu abbia deciso di partire.
5: Bella. Buona partenza a tutti, ciao da Marco,
1: Pippo,
4: Gae, ciao!
1: Ciao!
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tutta da cantare. Ora.
1: Le 11.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

nostra, nella nostra mattinata di Radio Bella e Monella. Siamo stati a Curtarolo con Senz'altro, con la Sportiva Andoran, con Marco e Pippo, insomma un sacco di gente. All'inizio alle 8 c'erano anche Monica Morgan ed Embit DJ, quindi grazie ovviamente anche a tutte le persone che hanno reso ciò possibile. Va bene, tra poco tocca a voi di nuovo cantare per la canzone che fa. Intanto si torna nell'anno 2021, c'è il Pagante con Open Bar.

con Superman qui su Radio Belle Monella. Piccola nota informativa, come direbbe il mio collega Alvise, ragazzi, non è che fate il messaggio vocale al 393-736-6170 e dite voglio ascoltare la canzone estiva di Anelia. Non funziona così, dovete cantare, canticchiate un pezzettino della canzone che vorreste ascoltare e poi ovviamente uno di voi verrà scelto. Ad esempio, ciao Radio Belle Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Va bene, l'esempio appunto c'è Fabrizio Moro qui su Radio Belle Monella con Pensa.

Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Meta e la calma metafisica qui su Radio Bella e Monella. Ma adesso andiamo a sentire chi è stato il fortunato o fortunata scelta per la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, questa bella canzone che fa. Domenica ti porterò sul lago, vedrai sarà più dolce dirsi ti amo. Grazie, buona giornata. Domenica.

È Gianni Morandi con Monghidoro qui su Radio Belle Monella, pronti anche perché nella prossima mezz'ora giocheremo e ci sarà la possibilità di portare a casa un gadget di Radio Belle Monella. Tutto molto semplice, una domanda, quattro risposte, solo una quella corretta. Si giocherà al What is this? Quindi lo sapete, sarà un piatto e vediamo se qualcuno di voi conoscerà le provenienze. A tra poco. Radio Bella e Monella.

0: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
1: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
0: Spiega meglio.
1: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
13: Non potete perdervelo.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
17: Antonello Cerri suona Italiamo.
18: Italiamo.
19: Italiamo.
17: Italiamo. La grande festa italiana.
15: Vogliamo cominciare?

0: pillola del nostro Antonello Cerri. Tre canzoni, come sempre, una più bella dell'altra. C'erano Polo e Chiara Gioni Morandi, Gemelli Diversi con Mary. Apri tutte le porte e vamos a bailar. Ma adesso lo sapete, è il momento di giocare. È il momento del What is this di oggi.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora, su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Si gioca anche quest'oggi. Voi pronti al 393-7366-170 per giocare con noi? Lo sapete, si gioca al gioco del What is this? Molto bene, una domanda, quattro risposte, solo una, quella corretta. Quello che vi chiediamo oggi è: What is this? Baleada. A. Pasta con il salmone. B. Crostata di formaggio e bacon. C. Tortilla con fagioli. D. Zuppa di verdure. Lo ripeto, What is this? Baleada, pasta con il salmone, crostata di formaggio e bacon, tortilla con fagioli, zuppa di verdure. C'è una t-shirt di Bella e Monella in palio.
2: 393 73 66 170 e il numero...

0: Negramaro con Meraviglioso qui su Radio Bella e Monella. Stiamo giocando con voi al gioco del What is this? Vi abbiamo chiesto: What is this? Baleada. A. La pasta con il salmone. B. La crostata di formaggio e bacon. C. La tortilla con i fagioli. D. La zuppa di verdure. Andiamo un po' a leggere e sentire quelle che sono state le vostre risposte. Come sempre, tanti perché volete la maglia.
1: Ciao, sono Luca di Castelnuovo.
0: Ciao.
1: Un piatto al formaggio?
0: Cosa vuol dire un piatto al formaggio? Intendi la crostata di bacon e formaggio? No, no, non è quella la risposta. Poi andiamo un po' a vedere. C'è chi dice la A, Paola, quindi intende la pasta con il salmone. No, risposta che avete dato in tanti, risposta sbagliata. Quindi già praticamente vi ho, diciamo, spoilerato quale potrebbe essere la risposta. Però lo sapete, vince sempre solo il più veloce o la più veloce. E quella che quest'oggi riesce a portarsi a casa la nostra maglia di Radio Bella e Monella è Benedetta, che ci ascolta dalla provincia di Padova. Qual è la risposta? Beh, la tortilla con i fagioli è un piatto tipico dell'Honduras, quindi la baleada è appunto una tortilla di fagioli neri e rossi servita in Honduras. Radio Bella e Monella.

0: La voce di Giorgia con Normale qui su Bella e Monella. Brava Benedetta che si è portata a casa la t-shirt della nostra radio tutta da cantare. Siccome poi arrivano un sacco di messaggi: io ho vinto la maglia, io ho vinto quello, io ho vinto quell'altro. Ragazzi, il tempo di spedizione può arrivare anche ad un mese e mezzo, poi dipende sempre dai corrieri. Ci vuole un po' di tempo. Immaginate che siamo tantissime radio con tantissimi ascoltatori, con tantissime consegne e con tantissimi premi ogni giorno. Quindi ci vuole soltanto un po' di Gonzalo Pazienza, va bene? Quasi alla fine della nostra ormai mattinata su Radio Bella e Monella, diamo spazio come sempre alla musica. In questo caso è Mida con il nuovo, si intitola Un bel casino.
1: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Quanta gente in questa canzone altalene, c'era Da Supreme, c'era Mara Sattei. Insomma, noi arriviamo anche alla fine della nostra mattinata qui su Radio Bella e Monella. Vi ricordo gli appuntamenti in replica quest'oggi, la Bella Disco con Thomas Menegazzi, e poi ovviamente dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 15, anche se domani in realtà ci sentiamo dalle 10 alle 13. Quindi a domani e buona domenica, ciao!
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, hai voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Manca poco alle 12.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Secondo il New York Times, Donald Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine al conflitto in Iraq e ha inviato di nuovo le modifiche proposte a Teheran per una valutazione. Il presidente americano sarebbe frustrato a causa della lentezza con cui l'Iran ha risposto alle sue precedenti Stati Uniti, una meteora esplosa sopra il nord-est del paese provocando boati con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. Lo ha fatto sapere la NASA. Chiudiamo con il calcio giocato. In un'intervista a un'emittente televisiva portoghese, Leao manifesta la sua intenzione di lasciare il Milan. Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Le parole del giocatore portoghese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No,
7: sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line.
7: Maniaci della qualità.
9: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
10: Tutta da cantare.
9: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
10: Di Radio Bella e Monella.
9: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
15: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monelle.
1: Partono ufficialmente le Belle e Monelle. Buongiorno Monica.
2: Buongiorno Televisi, anche oggi ho preparato 5.946 notizie.
1: Ma il tempo è già finito.
2: Che questa puntata duri 26 ore.
1: No, mi dispiace, no, perché la programmazione deve andare avanti.
2: È un peccato.
1: Le 30 canzoni più ascoltate qui su Belle e Monelle. Partiamo da una nuova entrata, la numero 30, Mr. Rain, Lunedì Nero.
3: Noi due siamo bravi,

0: Seven alla posizione 29 con Santa.
1: È uscita una canzone nuova, però se la sono un po' spoilerata, perché nel video di lei, prima donna, okay, c'era lui che appariva e quindi capito, la gente, guarda la San Giovanni.
0: Posso dire che la canzone precedente mi sarebbe piaciuta? Santa, Santa, Santa, così.
1: Ho paura di quello che stai per dire.
0: Ma stiamo parlando di Clara e San Giovanni con le ragazze alla posizione numero 28. Insomma, secondo me, io l'ho già anche detto diverse volte, andrà in trend su TikTok.
1: TikTok, tu che sei TikToker influencer.
0: Sì, scosciato.
1: Scosciato della moda.
0: Della
1: del mondo
0: moda.
1: Della moda,
0: sì,
1: femminile,
0: esatto,
1: italiana.
0: Siamo sicuri.
1: Complimenti.
0: Grazie, grazie. E anche grazie a Clara e a San Giovanni con le ragazze.

0: Famoso paradiso alla posizione 26 con i romantici.
1: Allora uno dice, no, lei fa i video e fa sempre un po' la matta, invece in realtà lei in questo video fa più ruoli.
0: Sai che mi ricorda molto Freddie Mercury in I Want to Break Free?
1: Beh, c'è una leggerissima citazione. Poi fa la manager, la casalinga, col bambino finto, perché non scaraventa un bambino vero per aria, c'è da dire, perché lei lo lancia a un certo punto.
0: Qualcuno lo ha pensato?
1: E beh, la gente si fa delle domande.
0: Stiamo parlando di Elettra Lamborghini,
1: esatto,
0: comunque.
1: È lei. La sentiamo al numero 25 questa settimana con la nuova entrata.

0: Lezione 24, perciò Fia Noemi con farfalle nello stomaco. Io mi domando come ci sono arrivati i bruchi all'interno dello stomaco per farti diventare
1: questa cosa. Non andremo a raccontarla, ma io ti voglio chiedere se tu ti senti nella tua vita anche di atleta olimpico di avere dei limiti.
0: Io ho tantissimi limiti, ma non pensavo che fosse una seduta di psicologia questa, non credo.
1: No, oggi è la puntata con molte sorprese.
0: Non credo che vogliate sapere i miei limiti.
1: Beh, noi vorremmo, ma non c'è il tempo.
0: Ecco, meno male.
1: Però volevo dirti che è andato ultimo a fare una lezione a Tor Vergata all'università.
0: Okay.
1: E gli hanno chiesto, lui ha detto che i suoi limiti li ha superati cantandoli, quindi se tu vuoi cantarli al viso è il tuo mondo.
0: Mi piacerebbe molto cantare anche a me, nel frattempo però ci ascoltiamo, i cantanti quelli bravi. Ultimo alla posizione 23, ennesima nuova entrata con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: belle monelle.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
9: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

0: De Luca in regia, Alvise, Monica Morgan con voi, Antonella, tutti colà tranne io. Antonella, il nostro avvocato, sempre che quello colà che ci sta controllando, che non diciamo fesserie.
1: Lei va di là, il nostro avvocato.
0: Antonella, il nostro avvocato, in regia Andrea De Luca, e con me c'è Alvise.
1: Sì, okay, ma potete chiamarmi in tantissimi
0: modi. Sì, anche Alvise, se volete.
1: Anche
0: se
1: in altri, ma che non sono radiofonici.
0: No, quello no.
1: No.
0: Allora, vorrei parlare con te, caro amico mio,
1: signore.
0: Che sei di Venezia.
1: Sì, è
0: quella città. Magnifica, era luglio del 1989 quando i...
1: Non c'ero, però sì, i Pink Floyd
0: suonarono
1: a San Marco.
0: Dove?
1: Cioè in una chiatta in bacino.
0: Bravissimo.
1: Davanti a San Marco.
0: Sei preparato? Tutti l'hanno visto tranne te, che non era ancora nato, ma neanche il signor Oliver Scardi, che lui non c'era arrivato, era imbottigliato tra la folla da cui nacque Pink Floyd.
1: È certo.
0: Fresca. A 35 anni dalla pubblicazione della cassetta Ossigeno, che mio papà credo abbia ancora in macchina, peraltro, se non si è fusa dentro la radio, Oliver Scardi ha celebrato quell'episodio con un nuovo arrangiamento e anche con un videogioco.
1: Tra l'altro, quella canzone è la canzone che si mette allo stadio post vittoria del Venezia.
0: Tu che mi sei anche speakers del Venezias.
1: Esatto.
0: Adesso che siete americani, che vi hanno comprato gli americani e che la vostra capa è una donna bellissima, peraltro.
1: Sì, che
0: americani.
1: Salutiamo.
0: Tu quando va là fai Guillermo Mariotto!
1: Non credo di far così, perché ci tengo comunque al lavoro, sai com'è.
0: Io quando vado alla Biennale ti sento che sbraiti in sottofondo e ti mando un messaggio e ti dico: Alvise, di sulle mani.
1: No.
0: E tu non lo fai mai.
1: No, anche perché ho gli amici in curva che mi dicono di dire certe cose che comunque non posso dire.
0: Ho capito, ma quello che ti dico io
1: non è la stessa cosa.
0: Sulle mani e di ciao, amica mia Monica che mi stai ascoltando, non l'hai fatto.
1: Quello allora, che posso dire è che alla posizione 21 c'è dito nella piaga, con che fastidio.
0: Appunto.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Iezzi alla posizione 20 con stessa direzione.
1: Si sposa, no? Bene. La Paola, non la Paola. Yeah. Non la Paola Chevinato e neanche la Paola Iezzi.
0: Paola Barale?
1: Non lo so, non credo, ma neanche Paola Cortellesi.
0: Paola Perego?
1: Taylor Swift.
0: Che all'anagrafe è Paola Taylor Swift.
1: Esatto, brava Alvise. Si sposa il 3 luglio, quindi scrivitelo che non ti prendi serate, non vai in ferie, non fai robe.
0: Beh, guarda, aspetta ferie, che guardo il calendario se ho serate.
1: Guarda
0: aspetta.
1: Se sei in ferie.
0: Guarda, allora, c'è ferie serate? No, e fortunatamente non ho neanche
1: meno
0: serate,
1: male.
0: Quindi andrò al matrimonio
1: si
0: di
1: sposano.
0: Taylor Swift.
1: Il 3 luglio. Lei è Travis.
0: E dove? Travis. Di grazia.
1: Aspetta, probabilmente a New York, ma non l'hanno detto perché non vogliono che la gente vada. Te lo diranno a te, ti mandano un messaggio.
0: Sì, infatti, va bene.
1: Ti scrivono: Ario, tu e la Giorgia, che non è la Giorgia Meloni, ma la Giorgia tua fidanzata.
0: Sì.
1: Venite al ristorante da Gigetto.
0: Sì. A Nuova York.
1: Quel giorno a quell'ora.
0: Perfetto. E noi saremo lì.
1: Anch'io.
0: Non credo. Mi dispiace. Però puoi ascoltarti la posizione 19, un'altra nuova entrata.

0: con XX Dono.
1: Comunque, grandi problemi per il matrimonio della Paola Taylor Swift.
0: Ok.
1: Perché lei, insomma, c'è un po' sta roba che se tu sei single non è che puoi venire da solo perché mi scompagni il tavolo, capito? La ti devi trovare uno, però uno deve essere uno che tu sei fidanzato e non uno a caso che ti porti, perché costa far mangiare la gente al matrimonio. Insomma, grosse polemiche su questo matrimonio.
0: Infatti, immagino che Taylor Swift abbia spaccato il porcellino per fare il matrimonio.
1: Esatto.
0: Quante cose che potremmo dire e quante cose non sarebbero radiofoniche.
1: È un peccato, però.
0: È proprio un peccato.
1: Comunque, forse il vestito glielo fa Stella McCartney, chi può dirlo?
0: Ah,
1: ma io... tu che sei influencer della moda,
0: no, guarda, io ho solo il numero di Nick McCarthy e basta.
1: Vabbè, chiameremo lui.
0: Esatto. Nel frattempo però Elisa, posizione 17, amore.

0: state ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
2: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
3: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
3: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
5: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
6: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
3: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella. Scusa se ancora

0: Apriamo la seconda ora delle belle monelle con Emma Ercomi, posizione numero 15, vaci piano.
1: Hanno fatto il battesimo.
0: Oh!
1: Bella bambina.
0: Penelope.
1: E non sono Emma Ercomi.
0: Penelope Maria.
1: No. Penelope Cruz, nemmeno.
0: Penelope, la moglie di Achille.
1: No, Beatrice.
0: Beatrice.
1: La figlia di Anantatangelo.
0: Ah, bene.
1: Tutta rosa, una festa tutta rosa, sacchiati tutti rosa, insomma, un battesimo come doveva essere.
0: Beh, giustamente.
1: Con le borchie. Comunque una bella festa. Ha battezzato anche la Francesca Chillemi. Francesca Chillemi,
0: certo.
1: Miss Italia.
0: Sì,
1: attrice.
0: Sì, sì, attrice, assolutamente.
1: È stata anche per un periodo a vivere qui perché era compagna di uno dei figli di Renzo Rosso.
0: Okay.
1: Così adesso invece c'è un altro fidanzato che si chiama.
0: Mario Bianchi.
1: Eugenio Grimaldi.
0: Ah, ok.
1: Grimaldi.
0: Non è un colore.
1: E ha avuto una bambina che ha chiamato Amelia Smeralda.
0: Amelia Smeralda.
1: Indovina di che colore era il ricevimento?
0: Io
1: rosa dire... come quello di Anantatangelo?
0: Rosa chemical?
1: No, no. Rosa con le barche? No. Verde no. Smeraldo come l'Amelia Smeralda.
0: Incredibile. Cioè, Amelia Smeralda è verde? No.
1: Verde smeraldo.
0: Viene vestita di verde. Lei invece è rosa.
1: Bambina.
0: Come?
1: Bambina, sta bene, grazie al cielo. Le auguriamo una vita meravigliosa.
0: Magari.
1: Vestiti di verde.
0: Molto bene, molto bene. Ci fa tanto
1: anche
0: piacere.
1: Anche tu eri vestito verde smeraldo al battesimo?
0: No, io non lo so di che colore.
1: Ti ero invitato,
0: ero,
1: no?
0: Ero fatto probabilmente di
1: latte, d'amore.
0: Di amore dei miei genitori. Sì. Cattive abitudini, posizione.

0: immortali.
1: E io avevo una notizia su Achille Lauro che però ho perso.
0: Achille.
1: Ce l'ho, eccola qua.
0: Ah, l'abbiamo allora, trovato. Bene.
1: Sì, ho perso i folli, ma non importa. Dunque, Achille Lauro che mi farà il
0: lo striptease a casa?
1: Lo stylist, come si dice? Lo stilista.
0: Lo stylist.
1: E tu sei influencer. Adesso si dice in modo, cioè, hanno quei termini, no, più così, insomma, comunque seguirà lui. Un marchio famoso italiano del denim che è Don Dapp, diciamolo.
0: Sì, va bene, certo.
1: I giornali. Sarà lui alla guida del brand di moda. E noi tutti ci chiediamo, ma Achille, tra fare i video dentro la Fontana di Trevi, trovarti le fidanzate che poi non sono fidanzate con te ma con un altro, e che i giornali quindi sbagliano, anche ti avanza tempo di farlo stilista? Sei bravo, Achille.
0: Ragazzi, chi ha tempo non aspetti tempo.
1: Esce la Capsule Collection.
0: Cos'è che esce?
1: Tu lo sai che sei influencer della moda. Il 15 giugno, in anteprima assoluta durante il concerto evento. 15 giugno.
0: Dillo bene.
1: La Capsule
0: Collection. Il 15 giugno!
1: Farà una canzone sul 15 giugno, forse.
0: Sicuro.
1: Allo stadio San Siro di Milano. Cioè, lui fa il suo concerto e dice: Arei, vi mostro anche i vestiti che ho fatto.
0: Ah, quindi
1: perché
0: sarà.
1: Perché lui è uno pratico, capito?
0: Un concerto sfilata della serie.
1: Sì, esatto.
0: Che bello, non vedo l'ora di
1: un
0: esserci.
1: Concerto pirata.

0: E alla 11 troviamo Madame e Marrakesh con Volevo Capire.
1: Ti volevo dire una roba di Rama. Praticamente sai cosa è successo questa settimana?
0: No, cosa è successo?
1: Che è venuto fuori chi sarà il nuovo giudice di X Factor che sostituisce Achille Lauro.
0: E non sarà Tananai.
1: E non sarà Tananai perché Achille Lauro adesso è anche stilista, quindi c'ha da fare i concerti, le robe, così poi si vede con te che andate a fare colazione insieme, cioè cosa fai? E allora sarà Irama.
0: Oh, bravo Filippo.
1: Dicono che hanno preso Irama.
0: Sono ancora lì, però insomma c'è stata l'ufficializzazione.
1: L'hanno detto in troppi, quindi è così.
0: Ha fatto un ottimo provino, da quello che ho capito. Perché anche Tananai erano lì e poi invece
1: ha preso Irama. Bella Phil.
0: Continuiamo con le nuove entrate perché siamo 1, 2, 3, 4, 5 alla sesta. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: culmina, c'è la posizione numero 9 con Maledetto Me. Sai quando sbatti il mignolino su
1: Sì, lo so, li ho rotti comò, tutti più volte.
0: Che dici Maledetto Me.
1: Ti sei mai rotto un dito di un piede?
0: No, però mi sono rotto il...
1: molte volte.
0: Ah, ok.
1: Sì, specie quelli lì piccoli. Quelli che prendi gli spigoli.
0: Certo.
1: Perché ho avuto per molti anni il brutto vizio di andare in giro a piedi nudi in casa.
0: E qui, insomma, non hai ricevuto laurea ad honorem.
1: No. Li ho rotti un po' tutti quanti.
0: Bello.
1: Quindi ho sempre detto, più che maledetto me, ho maledetto anche altre cose.
0: Esatto.
1: Persone, opere, omissioni, per mia colpa.
0: Per tua grandissima colpa.
1: Ma parliamo di Bianca Balti.
0: Oh!
1: Supermodella.
0: Assolutamente.
1: Super personality.
0: È stata anche conduttrice per una serata del Festival di Sanremo.
1: Guillermo Mariotto.
0: Non è Guillermo Mariotto, mi dispiace.
1: Che ha incontrato il suo mito.
0: E non ero io.
1: E infatti io ho detto, ma dai, ma quant'è che ha il viso?
0: Ma quanti miti ha Bianca Balti?
1: Bianca Balti, incredibile. Praticamente che è successo? L'ha incontrato il suo mito due volte.
0: Ok.
1: La prima questa persona è stata molto carina, la seconda questa persona non è stata per niente carina, lei è rimasta molto male, l'ho raccontato in un'intervista in un podcast.
0: Ma di chi stiamo parlando?
1: Spero che non sia tu questa persona, ma è Kim Kardashian.
0: Ah, beh, però
1: Keeping up with Kardashian.
0: Quando questo è un tuo grandissimo punto d'arrivo.
1: L'ha raccontato lei, ha detto la prima volta che l'ho trovata è stata così simpatica, così carina. 6 mesi dopo la vedo a un evento di Dolce & Gabbana e dice è stata maleducatissima con me. Lei faceva le foto con chiunque, la Kim. Bianca è entrata e ha detto possiamo fare una foto? Ha detto no. E lei ha detto Bianca mi veniva da piangere, ci sono rimasta male. Allora io ti vorrei dire Alvise, tu che sei influencer della moda, se vuoi invitare la signora Balti a fare una fotografia con te, sono sicura che tu possa farlo.
0: Guarda, io propongo di più, un post in collaborazione.
1: È bello, è un bel gesto. Bianca, noi ti vogliamo bene, quando vuoi venire qua in radio, Bianca, questa è radio casa tua.
0: Questa casa aspetta a te.
1: A te.
0: Nel frattempo, Francesco Gabbani a chiudere questa nostra...

0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: Che bel terrazzo!
2: Grazie!
1: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa e è ancora perfetto.
1: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
1: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

0: sola nostra.
1: L'ultima mezz'ora delle belle morelle. Ti volevo dire una roba anche su Francesco Cabani, però se non mi fate dire le cose, ragazzi,
2: ho capito,
1: cioè, allora
2: però
1: io
2: Monica, il tempo stringe,
1: 5 giorni a preparare la classifica, voi non mi fate dire le
2: ma
1: cose.
2: Lavora di meno, allora perdonami, cioè.
1: Anche Cabani torna X Factor,
2: e fin qua lo sapevamo tutti, era l'unico che cambiava Achille Lauro.
1: Torna lui, infatti, se me lo fai dire a me, che sono qua delle notizie, puoi dirlo tu. Puoi dirlo tu.
2: Ma io leggo, io faccio come i miei colleghi, io guardo Instagram, capito? Non sto lì a battere a macchina come te 5 giorni.
1: Resta lui?
2: Sì.
1: Resta, indovina un po', Jake La Furia?
2: Sì.
1: Eppure Paola Iezzi. Resta anche Paolina Nostra.
2: E anche
1: bella.
2: Giorgia la conduzione.
1: Bravo, Alvin. Sei preparato? Sei
2: e anche il macchinista
1: quest'anno
2: della camera numero 2 rimane.
1: No,
2: no, quello è cambiato, sarà Damiano Amenta alla camera numero 2.
1: Speriamo che Damiano finalmente trovi un lavoro.
2: Posizione numero 6 per Annalisa, canzone estiva.
0: Quando

0: piani tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento,
1: si
0: perdonami.
1: Trasferisce. Si trasferisce?
0: Chi?
1: Fa il trasloco e non sto parlando solo della tua fidanzata.
0: Vabbè, questi sono.
1: E neanche
0: sono
1: del tuo
0: cose.
1: Gatto?
0: Vabbè, lui insomma è lì che non fa niente.
1: E neanche di me che trasferisco da qui all'altro studio?
0: Ok.
1: Ma di Federico.
0: Ok, fashion style?
1: No.
0: Non è fashion style.
1: Federico Lucia.
0: Federico
1: Lucia.
0: Ah, in arte.
1: Fedez. Cambia casa. Si vede che non c'era posto per il baby in arrivo.
0: Ah, ok. Sicuramente saranno stati in un monolocale. In un 20 metri quadri.
1: Sì.
0: Quindi, come bravo Federico che hai preso la situazione
1: in mano.
0: Giusto,
1: bravo Fede.
0: Bravo.
1: È giusto, hanno fatto una foto con la fidanzata signora Giulia, tutta circondata da scatoloni. Anche tu adesso a questo punto al viso.
0: Ah, hanno imballato anche Giulia.
1: No,
0: non era bello.
1: Anche tu, ci aspettiamo tutti. Visto che sei influencer, che tu segui i trend, come dice la nostra Aurora.
0: Sì.
1: E faccio una foto della tua fidanzata in mezzo agli scatoloni. Se non vuole collaborare la signora Giorgia, che comunque con la G come Giulia, perché potrebbe essere.
0: Sì. Insomma,
1: puoi mettere il gatto che è con la G lo stesso, Artù.
0: Nel frattempo, non è con la G, ma con la J. Giovanotti e Alfa, posizione numero 4.

0: alla posizione numero 3, un bel reggae che ci porta tutti quanti a fare, non lo so, quello che vogliamo, i The Colors con Rolling Stones.
1: Adesso qua sono problemi, perché
0: adesso fine della puntata vengono fuori i problemi.
1: No, adesso io sto per dirti una roba che mi sentirei anche di dirti.
0: Mi siedo
1: perché ha detto il nuovo concerto inizia con una canzone che non si aspetta nessuno di sistemata. Adesso la Iris ha comprato tutti i biglietti.
0: Ah, tu mi parli.
1: Ha prenotato tutti gli hotel, le case. Si è presa un mese di ferie da Radio Sorriso per andare a vedere i concerti di Vasco. Vasco mi dichiara, inizia con una canzone che non si aspetta nessuno. La Iris ci resterà male, cioè.
0: Certe notti di diga.
1: Hai capito? Io ho avuto paura, perché non è che Vasco mi è andato fuori di testa.
0: O tipo Senza te un po' c'è sta di Gianni Celeste.
1: Hai capito? Per sempre sì di Salda Vinci.
0: Perché no?
1: Chi può dirlo? Adesso chi lo sa? Nessuno. Come facciamo?
0: No, Vasco penso che
1: Vasco,
0: lo sappia.
1: Però non puoi lanciare sti dissing così, poi la Iris non dorme di notte, scusa.
0: Vabbè, penso che tutti quanti ce ne faremo.
1: Non è mica maniera.
0: Comunque una ragione, sicuramente potrebbe cantare Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia.

0: buona domenica.
1: E alla prima posizione c'è Safe con buona domenica, anche se è sabato, ma se è la replica è la domenica, ve l'auguriamo una buona domenica.
2: E comunque raga, buon weekend a tutti, grazie Andrea De Luca, grazie Alvise.
1: Grazie Graziella, grazie Monica Morgan.
2: Evviva.
1: Ciao.
3: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: tutta da cantare.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: Viale da cantare.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole?
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Bella e Monella,
6: il treno degli anni,
7: tutto da cantare.
8: Un buon pomeriggio a tutti, siamo prontissimi per cominciare queste tre ore insieme con il treno degli anni di Radio Bella e Monella. Tre ore ricche di musica, ma non solo, anche curiosità e novità. E ci aspetta una pillola bella intensa, perché arrivano J-Ax e Fedez, Liga, Giova e Pelù, Marco Mengoni ed Elodie.
9: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
10: Poi sei scontato l'offerta di video, perché qui ci sono.

0: Nonella.
1: Il treno degli anni.
0: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: C'è una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il gioco di un bambino.
3: E voglio i nomi.

La relazione tra Elodie e Francesca Noredini è più vera che mai, e a confermarlo sono le numerose foto che Elodie pubblica quasi giornalmente sul suo Instagram. L'ultimissima risale a qualche giorno fa, in cui appunto ha postato una foto direttamente dal Giappone in cui si scambiano un bacio amorevole. Care, che dolcine. E tra l'altro tutto è molto romantico, perché è stata scattata di sera, dopo magari un momento di relax.

0: una cena in un angolo della strada, poi il Giappone è tutto quanto bello, perciò tra pagode, templi, sushi, luci al neon, cervi, tramonti, questo ha reso ancora più bello il loro sfondo e soprattutto il loro amore. Mi piacciono molto.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: trailer della terza stagione di Nuova Scena, il rap show prodotto da Fremantle, che torna su Netflix con la nuova stagione a partire dal 22 giugno. Nuovi episodi, nuove sfide, uno in più rispetto alle edizioni precedenti, con una giuria che si fa ancora più forte. Infatti, accanto agli iconici ormai anche stabili Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain, si aggiunge Gue Pequeño, altra leggenda della scena che alza il livello della competizione per scovare i nuovi talenti del rap italiano. I primi 4 episodi, che ricordiamo saranno disponibili da lunedì 22 giugno, avranno una struttura totalmente rinnovata. I giudici si riuniranno nella prima puntata, che quest'anno aprirà la fase di selezione.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: posso dirvi quale sia stata la mia pillola preferita per questa prima mezz'ora insieme. Modà e Emma con Arriverà, Neck con Sei grande e poi abbiamo terminato con Il comandante d'eccellenza. Vasco Rossi, Un mondo migliore.
1: Bella e Nonella, Il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi, avete studiato?
11: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delex.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
0: State ascoltando Il treno degli anni di Radio Bella e Monella. Io sono Angelica, con voi ogni domenica per 3 ore ricchissime di musica, ma non solo. Abbiamo la possibilità di viaggiare un po' nel passato, un po' nel presente e perché no anche un pizzico nel futuro. Ci sono Paolo Meneguzzi, Fiorella Mannoia, Francesca
1: Bella
0: Michelin.
1: Bella e Monella.

0: l'hype, le aspettative dietro il nuovo album di Francesca Michelin, che ricordiamolo uscirà il prossimo venerdì 12 giugno e si chiamerà Magia Bianca, è alle stelle, perché è un progetto che aprirà un nuovo capitolo nel percorso della Michelin, costruito attraverso un vero e proprio concept album nella forma e nelle tematiche, unendo dungeon synth, atmosfere medievali, anni 80 a storie di dame e streghe che si specchiano nella contemporaneità. Lei, lo sappiamo, molto spesso parla sui suoi social e quindi si confida tantissimo, e ha voluto unire tante sue sfaccettature di temi, di anche suoi voleri e di suoi gusti proprio in questo album. Siamo curiosi.
1: Bella e Nonella, il

0: Franco ha ufficialmente concluso il tour nei palazzetti e ora si prepara per il tour estivo. Questo cantautore classe 2003, dopo una piccola pausa, è tornato quest'anno con un nuovo album, Ma è il titolo, che ha portato in giro per tutta quanta l'Italia. Adesso un mese circa di riposo, giustamente meritato, e poi dal prossimo 29 giugno partirà con il tour estivo. Partirà da Marostica, Vicenza, il 29 di giugno, per poi approdare ad Udine, a Catania, Lecce, Sassari, a Cinquale e anche a Cervia, per accontentare un po' tutti i fan in giro per l'Italia. Nonostante sia tanto piccolo, diciamo così, è ancora un artista molto giovane, ha un sacco di seguito.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Laura Pausini, Benedetta Passione e Achille Lauro con Bam Bam Twist.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
1: Radio Bella e Monella.
8: Se luce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Bella e Monella,
7: il treno degli anni,
6: tutto da cantare.
8: Seconda ora insieme qui sul treno degli anni di Radio Bella e Monella, vediamo un po' quali saranno le prossime tre canzoni che andranno ad allietare la nostra domenica pomeriggio. Salmo con Kumite, Antonello Venditti con In questo mondo di ladri e Gabri Ponte a darci un po' di ritmo con Jordi.
6: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
9: Lo sai, la testa ammalata, lo sai, non voglio pensare.

0: tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

lo scorso venerdì 29 maggio è uscita una collaborazione musicale della quale non ci aspettavamo, ma di cui avevamo assolutamente bisogno. Sto parlando di Tic Tac, il nuovo singolo tra Gabry Ponte e Salmo. Due mondi, due universi completamente opposti, perché Gabry Ponte lo conosciamo, grandissimo streamer per quanto riguarda la musica dance, mentre Salmo non ha bisogno di presentazioni, perché lui è un grandissimo rap che con il suo flow, con le sue rime taglienti, è difficile non conoscerlo ed è difficile non notarlo. Una collaborazione che sicuramente vedremo nel corso dei mesi diventare anche una hit estiva, io ne sono sicura. Bella e Monella, il tre.

Anna Mena, nata nel 1997, ha iniziato a interessarsi alla musica in tenera età grazie all'influenza dei genitori. Dal 2006 al 2010 ha collaborato nel programma televisivo di Canale Sur Menuda Noce e nel 2007, dopo essere stata la vincitrice del BoBo Awards, ha pubblicato il suo primo brano, Esta es en Illusión. Successivamente ha iniziato a dedicarsi alla recitazione, conquistando la popolarità nel 2009 grazie alla miniserie televisiva Marisol la Película. Nel 2016 ha recitato nella serie di Telecinco Super Clari, dove ha interpretato il ruolo di Verona Rao, e nel 2011 ha vestito i panni di Norma Ledgar nella pelle che abito. Pensate un po'. Bella e Monella, il

0: Possiamo dire che questa è stata una pillola molto molto estiva e siamo a cavallo perché domani finalmente sarà giugno. Bresce, Pinguini Tattici Nucleari, Nightmares, Francesco Baccini, Sotto Questo Sole, Lorenzo Fragola con hashtag Fuori C'è Il Sole.
1: Bella e Monella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
1: Più orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
6: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
7: Con il treno degli anni di Bella e Monella si va speditissimi, perché torniamo indietro nel tempo, ascoltiamo canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana a partire dagli anni 60 fino ai giorni nostri. Ci sono Alexia, ti amo, Gianluca Grignani, Falco a metà e i Good Boys con Bongo Cia Cia Cia.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
8: I'm crazy for you.

Era la primavera del 96 quando la carriera di Gianluca Grignani sembrava destinata a un grande e soprattutto tranquillo futuro. E il 20 di maggio, quindi veramente pochissimi giorni fa, è stato l'anniversario, 30 anni, esce La Fabbrica di Plastica. E qui nasce il mito del Joker, il soprannome che da allora e con sempre maggiore insistenza Gianluca Grignani si porta dietro. Quello del cantautore genio e sregolato, capace di colpi di testa, dalla carriera in sostanza instabile, con un demone sulla spalla che gli contorce il sorriso, che all'improvviso non è più quello compiacente e rassicurante da teen idol, ma comunque sempre nel nostro cuore. Gianluca Grignani è veramente insuperabile. Bella e Monella, il 3.

0: continuerà anche quest'anno con Non ho mai smesso di essere ribelle tour, un tour che partirà da giugno, quindi tra pochissimo, con date in tutta Italia, Lombardia, Sicilia, Toscana, Campania, per andare ad accontentare tutti i suoi fan che non vedono l'ora di vederla, soprattutto perché lei, nonostante abbia i suoi anni e nonostante abbia la sua età, è sempre piena di grinta, è sempre piena di energia, come una vera rocker ci insegna. E quindi, se volete approfittarne, le date sono a partire dal 4 di luglio, per poi terminare il 19 settembre a Palermo.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da

0: connubio tra canzoni vintage e canzoni più nuove. Abbiamo ascoltato Il Pagante con Portofino, Anna Oxa con Senza Pietà e poi Alfa con La Sua Bellissimissima. È terminata anche un'altra ora, abbiamo l'ultima da passare insieme.
1: Bella e Monella,
2: Il Treno degli Anni.
1: Il Treno degli Anni. Tutto da cantare.
0: Tutto da cantare.
3: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
5: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno. Let's go.
8: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Cos'è?

0: Ζάχαρη.
1: Buongiorno, prote è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Bella e Monella,
6: il treno degli anni.
5: Il treno degli anni,
6: tutto da cantare.
7: Cominciamo così questa terza e ultima ora insieme sul treno degli anni di Radio Bella e Monella, ma non per questo meno piena di cose di cui parlare, di news, di notizie, di gossip, di curiosità. C'è Ultimo con Piccola Stella, gli Stadio, Chiedi chi erano i Beatles e i Pooh con Amici per sempre.
5: Bella e Monella, il

I fan di Ultimo sono fomentatissimi per il concerto a Tor Vergata, tant'è che lo scorso 26 marzo hanno allestito un grande striscione davanti al Colosseo con scritto meno 100 giorni. Il prossimo 4 di giugno, a 30 giorni dall'attesissimo live, la generazione Ultimo tornerà a lasciare il segno annunciando un mega raduno in una delle location più suggestive di Roma. Infatti l'appuntamento per chi fosse di Roma, per chi fosse di questa zona, ma soprattutto per i fan di Ultimo, è il 4 di giugno alle 19:30 con un flash mob al tramonto sulla terrazza del Gianicolo. Si legge infatti sulla pagina social di Noi Siamo Ultimo.fanpage per ricordare che mancano solo 30 giorni al concerto di Tor Vergata. Bella e Nonella, il

0: In una recente intervista Giorgia si è raccontata. Ha detto che durante la pandemia non sapeva più che cosa fare. Si era interrogata sul suo futuro professionale. Aveva avuto quella classica crisi di mezza età. La possiamo chiamare così, ma in realtà è una crisi normalissima, soprattutto per chi lavora nel mondo dell'arte. Lei diceva che non sapeva più che cosa cantare, non sapeva più cosa e come scrivere, tra l'altro, perché in quegli anni il rap aveva cambiato radicalmente la metrica, le armonie della musica italiana e di conseguenza anche le orecchie, tra virgolette, delle persone. E quindi per lei, che la musica aveva la stessa essenza in qualsiasi posto la facesse, si era interrogata su che cosa fare, ma è tornata alla grande.
1: Bella e Lonella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: mezz'ora è scivolata via così. Calcutta e Takagi e Ketra con Oroscopo, Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale e abbiamo terminato con Annalisa, la sua bellissima. A tra poco con un'altra mezz'ora.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
4: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
3: L'ha applicato da sola?
4: Ma certo, pennello, polso e voilà!
3: L'allievo che supera il maestro!
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Il buongiorno si vede dal mattino.
15: Buongiorno Unca!
16: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
17: Non potete perdervelo!
18: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
19: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
1: il treno degli anni.
2: Il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
0: L'appuntamento fisso del treno degli anni di Radio Bella e Monella ogni domenica 3 ore insieme con Angelica sta per terminare. Sì, purtroppo abbiamo solo l'ultima mezz'ora, ma andiamo ad ascoltare le prossime 3 canzoni. Tommaso Paradiso, Piove in discoteca, gli 883, Andrà tutto bene, Biagio Antonacci con Vivendo.
2: Bella e Monella, il treno degli anni.

paradiso è sulla bocca di tutti, ma soprattutto è nei feed Instagram di tutti quanti, perché durante un suo ultimo concerto a un certo punto scaraventa con violenza il microfono che aveva in mano a terra, perché avrebbe detto poi in una intervista che c'era stato un problema di volume. Si tratta di un gesto di una manciata di secondi che però non è passato inosservato, perché comunque si pensa che un artista debba sempre tenere la calma, i nervi stretti, ma soprattutto the show must go on. I Queen insegnano questo: nonostante tutto si debba andare avanti. Ed è anche quello che ha pagato sue spese Blanco quando nel 2023 sul palco di Sanremo ha rotto tutto e poi appunto ne ha pagato le conseguenze. Bella e Monella, il tre.

0: L'attesa per il nuovo album di Da Supreme sembra essere arrivata al capolinea nelle ultime ore attraverso il suo alter ego social Young Moonstar. Il produttore romano ha pubblicato una serie di indizi inequivocabili su Instagram. Infatti, il primo segnale è arrivato con l'emoji di una clessidra vuota. Cosa vuol dire? Che il tempo è scaduto, è un simbolo universale, lo conosciamo tutti quanti. E a questo si è aggiunta la pubblicazione di un'opera, Il ritorno di Ulisse, in cui un uomo rema su un mare che inonda il pavimento di una stanza. Un'immagine che, secondo l'interpretazione, rappresenta uno sguardo nostalgico al passato unito alla sete di futuro. Una conclusione, ma anche un inizio che non vede l'ora di cominciare. Noi siamo curiosi!
1: Bella e Monella, il 3.

0: appuntamento a settimana prossima. Una buona domenica a tutti.
1: Bella e Nonella. Il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
6: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: italiane da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella c'è Il bello di. Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: Il bello di su Bella e Monella.
1: Stiamo parlando proprio degli sportivi che vi hanno fatto amare, vi hanno fatto impazzire per uno sport che avete seguito all'impazzata. Sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno Ca.
3: Salve.
2: Allora, io essendo juventina, benissimo Del Piero, ma Baggio dove lo mettiamo?
3: Baggio al suo perché è che Baggio non è stata una bandiera, no? Perché mentre Del Piero è sempre rimasto alla Juventus, sempre, cioè fino alla fine della sua carriera praticamente, Baggio ha cambiato più squadre di cosa, però si campionone.
1: Sì,
3: si può dire campionone? No, non credo.
1: Beh,
3: che...
1: ma insomma possiamo coniare
3: neologismo,
1: sì,
3: facciamo.
1: Sì. Lucia dice senza dubbio e senza nulla togliere agli altri Alberto Tomba e Valentino Rossi.
3: Ok, d'accordo, e là ci siamo, l'Albertone nazionale. Ieri ho visto alla fine della partita, non so se hai visto che
1: non ho visto la partita.
3: Mannaggia,
1: sono stata a lavorare tutto il giorno.
3: Lavorare, sì. Sono andato a lavorare. Sinner è stato premiato da presidente Mattarella, sì, e da Adriano Panatta, che era colui che aveva 50 anni fa vinto l'Internazionale d'Italia. Da allora in poi
1: non c'era stato
3: nessun italiano che avesse vinto l'Internazionale d'Italia, per cui è stato anche con il tennis Panatta, voglio dire, uno di quelli che vanno ricordati sicuramente, oserei dire.
1: Sentiamo lui.
4: Buongiorno a tutti, Marco da Marcon.
1: Sì.
4: Ho giocato per tanti anni a calcio.
3: Quindi?
4: E uno dei miei idoli era Gaetano Scirea. Ma non sia a livello calcistico, sicuramente come calciatore, ma anche a livello umano. Era uno di quei giocatori che faceva parte del calcio dove c'erano prima gli uomini e poi i calciatori. Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata anche a te.
3: Che strano Scirea, no? Perché Scirea era un difensore. I difensori non entrano mai, no?
1: Di solito è l'attaccante.
3: È l'attaccante, quello che segna il gol, come cantava Ligabue, tu fai la vita da mediano.
1: Il portiere a volte, sì.
3: Il portiere, sì, sì.
1: Il portiere, uno come Gigi Buffon,

0: bello di Il bello di su Bella e Monella.
1: Quali sono le vostre abitudini per sopravvivere ogni mattina? Raccontatelo a Denise Nadai e Monica Morgan questa mattina su Bella e Monella.
2: E abbiamo una mamma.
3: Buongiorno belle donne. Allora, Sara da Conegliano. Io sono una mamma di tre bambine. Una di 10, una di 4 e una di quasi un anno. E la mia routine è quella di svegliare loro e naturalmente con l'aiuto di mio marito portiamo tutte a scuola e poi vado a lavorare. E naturalmente tutto questo correlato con devi fare le lavatrici, devi mettere in asciugatrice, devi
1: tutta
3: vedere
1: la mattina
3: che comunque loro abbiano mangiato e siano vive. E quindi è normale, routine di una mamma. Credo che in tante ci ritroviamo in questa situazione, che dobbiamo capire se noi siamo sveglie e se sono svegli anche loro. E se non sono svegli loro, mo so cazzi.
1: Esatto,
2: caro.
1: Allora, giusta considerazione.
2: Posso dire, ci hanno risposto tutte donne, ma voi uomini?
1: Sì.
2: Cioè, ce l'avete quella routine, mi sveglio, porto fuori il cane, non lo so, tutte queste cose qui? Oppure siete passivi, vi alzate, vi vestite e andate al lavoro?
1: Sento della leggerissima polemica, ma fate voi.
0: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.

0: bello di il bello di su Bella e Monella.
1: Oggi si parla di spot. Qual è quello spot che vi è rimasto nel cuore e state trovando delle cose incredibili?
2: Soprattutto canzoncine, testimonial che non passano mai di moda a 20, 30, 40 anni. Ci descrive la sua pubblicità del cuore la nostra ascoltatrice Katia.
3: Ciao ragazzi, mi chiamo Katia. Intanto ciao, volevo dirvi che siete simpaticissima.
2: Brava.
3: Io una pubblicità che mi ricordo è quella che faceva alle morbide Frugioi. Tu resistere non puoi.
2: Bella.
3: Devi masticare.
1: Ma io direi sì. Possiamo anche, se vuoi, sentire il contributo della regia.
2: Con il cestista, sì, Bob Kinzer, senti qua.
4: Vuoi scommetterci?
2: Eh sì.
5: Alle morbide Frugioi, tu resistere non puoi. Devi masticare.
1: Bello, brava. Ce n'era un'altra
2: brava,
1: che
2: certo
1: è rimasta nel cuore di tutti noi.
2: Dalla provincia di Treviso, Rossana ci racconta questa.
6: Lo spot che mi piaceva tanto era Pic Indolor. L'iniezione che avevano fatto alla bambina, che
2: sì,
6: poi lei alla fine dice.
2: Dice così. Senti qua cosa dice la bambina.
1: Fammi sentire cosa dice la bambina.
2: Eccola.
7: Già fatto.
2: Ciccia.
8: Indolor. La siringa con ago indolore che si usa una sola volta.
2: Ma io mi ricordo che mia mamma mi faceva le punture, si facevano a casa, e io chiedevo la PIC. Hai comprato
1: certo
2: la PIC?
1: Cioè, tu pensa che marketing.
2: Ma guarda che avevano un effetto,
1: incredibile,
2: ragazzi.
1: Incredibile. Brava.
0: Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
2: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Rifiuti Zen! La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella c'è il bello di... Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: bello di il bello di su Belle Monella.
1: Apre ufficialmente il momento legato alle belle notizie, quindi tenetevi stretti alle vostre plance di comando.
2: Plance di comando si chiamano macchine.
1: No, sai che siamo la radio ufficiale degli aeroplani.
2: Ah, davvero?
1: Certo.
2: Sì. Che bello. Quindi una volta che salirò sull'aeroplano in cui hanno la radio sentiremo le nostre voci, no?
1: No, perché tu sarai sull'aeroplano, non sentirai la tua voce.
2: Sanno tutti che siamo registrati 4 giorni su 5.
1: È vero, assolutamente. Dai, partiamo con la prima bella notizia, perché cari amici, voi che state ciancicando una gomma, ok? Sappiate che masticare chewing gum fa bene al cervello, lo ha rivelato uno studio.
2: Davvero?
1: Sì.
2: Quindi chi mastica in continuazione è un cervellone incredibile.
1: Mamma mia, davvero, quelli che si fermano davanti a te fanno...
2: No, così. Ragazzi, la gente adesso sta male.
1: Sono luminari.
2: Luminari, sì. Sì. Quindi chi smette di fumare utilizzando le chewing gum per in qualche modo.
1: Mamma mia.
2: Lì diventi un salto di qualità devastante.
1: Nobel per la pace come minimo.
0: Radio Bella e Monella.

0: bello di Il bello di su Belle Monella.
1: Stiamo parlando di cani, cani che vengono trattati talmente tanto bene che arrivano ai proprietari appunto a pagare all'incirca 1500 euro per una suite, per una sola notte. Tanto che tanto importanti perché appunto vengono considerate come i propri figli, quindi hanno bisogno di essere trattati appunto come VIP. In questi hotel troveranno camere arredate con materiali anallergici.
2: Certo, ci mancherebbe.
1: Cucce chaise long personalizzate.
2: Con l'iniziale?
1: Ovvio che sì. Menù gourmet anche vegetariano. Vegani, quindi qualsiasi tipo di cosa.
2: Ma come vegetariano? Ma come fa il cane a mangiare vegetariano?
1: Boh, magari non lo so, gliel'ha prescritto il
2: broccoli, che schifo.
1: Broccoli. E poi allora non è una cosa solamente per calciatori, influencer, ma anche gente normale che
2: però
1: porta.
2: Però se avanzi
1: cani.
2: 1500 euro buttali come t'aggrada,
1: ma sì, poi è una cosa molto molto carina.
2: Ah, quindi tu avanzi 1500 euro?
1: Sì, che non darò a te.
2: Peccato. Radio Bella e Monella.

0: Il bello di su Belle Monella.
1: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Belle Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: Radio Bella e Monella.
5: Fammi fare tempo, sento la canzone che mi piace, la pubblicità.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
6: In collaborazione con
7: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buon pomeriggio da Gerry Romano. L'UE sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del greggio russo prima di un eventuale rialzo in estate. Lo scrive Bloomberg citando fonti informate. La soglia è a $44,10 per barile. Nel mese di luglio potrebbe salire a $65. A Ostia, auto in fuga investe due ragazzine. Entrambe finiscono in ospedale. La polizia aveva intimato l'alta alla vettura. Il veicolo è stato poi bloccato dopo un incidente. A bordo arnesi da scasso. Arrestati i due occupanti. In casa Milan Leon è ai saluti. Penso di aver dato tutto quanto potevo, le parole. Così la punta lusitana alla portoghese Sport TV sul proprio futuro, dice, ambisco a una nuova sfida in un altro campionato. MotoGP al Mugello vince Bezzecchi, leader iridato davanti a Martine e a Bagnaia. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, non voglio.
10: Sì, ma la nostra qualità.
11: No,
10: beh, ma i nostri controlli.
11: No,
10: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line.
10: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV Line.
10: Maniaci della qualità.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
12: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
13: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
14: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli €9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
13: Spiega meglio.
14: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro. Con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Bella e Monella,
18: tutta da cantare.
19: Da questo momento il suono della domenica italiana al Bottegon Treviso.

0: 1996.
1: Più siamo e meglio stiamo con la Domenica Italiana al Bottegon in Piazzale Burchellati, Treviso.

0: Monella, stai ascoltando il suono della Domenica Italiana del Bottegon di Treviso.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonechi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Da questo momento il suono della Domenica Italiana al Bottegon, Treviso.

0: stai ascoltando il suono della Domenica Italiana del Bottegon di Treviso.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Radio Bella e Monella.
1: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Gerry Romano. L'UE valuta di congelare il tetto al petrolio russo. La guerra in Iran rischia di trasformare le sanzioni per l'invasione in Ucraina in un regalo a Mosca. Secondo Bloomberg, Bruxelles prepara il 21esimo pacchetto di sanzioni, nel mirino banche petroliere della flotta ombra e operatori cripto. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Manager della Caddel fermato a Orio al Serio, cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile, indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. Sospetto caso di Ebola a Cagliari, test su un paziente rientrato dall'estero. Era in casa quando ha manifestato i sintomi, subito condotto al centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità per l'isolamento e gli accertamenti. È stata una cosa barbara, non farò sconti a nessuno. Così il comandante dei vigili urbani di Roma, dopo la fuga di 32 cavalli spaventati alle prove del 2 giugno. Petardi fatti esplodere da un agente della polizia municipale a poca distanza dagli animali. La loro corsa ha causato danni e feriti. MotoGP, al Mugello vince ancora Bezzecchi, leader iridato davanti a Martine e a Bagnaia. Tennis e Hodar Zverev, il primo quarto di finale uscito dal tabellone del Roland Garros, eliminati Carreño Busta e De Jong. Stasera gli ottavi Mensik, Rublev e Ruud Fonseca. Queste le breaking news di TGcom24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, dico, certo.
4: Beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, le
4: sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Salve!
9: Ah, lei, ho un problema, sa?
8: Cioè?
9: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
8: Per 10 anni non le darà più fastidio.
9: Ha 6 balconi e un terrazzo!
8: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e in odore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Da questo momento il suono della domenica italiana al Bottegon, Treviso.

0: su Belle Monella stai ascoltando il suono della Domenica Italiana del Bottegon di Treviso.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Rifiuto con 2O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
0: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delex.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
0: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: sempre.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
3: Non potete perdervelo!
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?
0: Radio Bella

0: qualcosa da cantare.
1: Radio Bella e Monella Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Bella Monella da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
3: Tempo a tratti instabile in serata con piogge e rovesci che si ripresenteranno sulle nostre zone anche nella giornata di domani, con fenomeni soprattutto sulle regioni di nord-est e anche appunto sull'Emilia-Romagna, tratti anche di forte intensità. Clima già mite al primo mattino, massime in lieve flessione. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Radio Bella e Monella.

ciao amici, nuovo appuntamento in diretta, quello del sabato, quello originale con Damiano Mente e Thomas Menegazzi. Un'oretta bella qui su Radio Bella e Monella, dove andiamo a sentire un sacco di hit. La prima che sentiamo è quella nuova di Clara con San Giovanni, si intitola Le ragazze.

0: La sentiremo parecchio anche quest'estate, quella dei The Colors, Rolling Stones, nella nostra bella disco su Radio Bella e Monella. Va bene, allora, non so se avete curiosato sui social, ma è uscito un bellissimo video di Alfa dove comunica ai suoi genitori di aver fatto un super pezzo, quello che tra poco ascoltiamo qui su Bella Disco. È quello che si intitola Buon Vento, e pensate che è stato proprio Jovanotti a chiedere la collab al buon Alfa. Vabbè, comunque, non vi spoilerò nulla, sentite il pezzo e andate a vedere il video, bellissimo sui social.
1: Bella Disco.

0: Basta insieme a Shiva, si intitola Neon, brano ormai che ha un annetto circa. Shiva, che oltretutto è in tour, sta praticamente facendo tutti i palazzetti, anche lì ci sono un sacco di video sui social, anche riguardante qualche intervista che ha fatto in televisione, va bene? Comunque c'è altra musica, ci sono altri artisti, H7 nel nostro palco di Bella Disco con Poesie Clandestine.
1: Bella Disco.

2026 versione remix e che fastidio di dito nella piaga. Va bene, ultimo disco della nostra prima mezz'ora di Bella Disco. È il disco sempre bello, il selezionato di Thomas Menegazzi e quello di Umberto Tozzi. Si intitola Gloria. Bella.

0: sempre qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco!
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor, demoliamo per l'ambiente.

0: che qui su Bella e Monella, va bene? Seconda mezz'ora, dove dobbiamo ascoltare ancora un sacco di gente, sì, sì, anche il disco Limone, step by step arriviamo, intanto Samurai J con Flamenco Paranoia e dopo c'è Annalisa con Canzone Estiva.
1: Bella Disco!

0: arrivato il momento, sì, quello del disco limone, quello che aspettate da tutta l'ora della nostra bella disco. Come sempre, giù i finestrini, sul volume, fuori la voce, c'è Fedez insieme a Francesca Michelin. Questa è una hit, magnifico.
1: Bella disco, disco limone.
2: Passano e non ci cambiano, davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

Squarciagola, era il nostro disco limone, quello di Fedez e Francesca Michelin. Magnifico qui su Radio Bella e Monella. Va bene, altre tre canzoni come prima, una dietro l'altra. Prima Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, poi c'è Safe con Tu, mi piaci tanto, e D'Argento Amico, dove si balla.

0: e adesso è ufficiale, Bella Disco finisce qua. Noi come sempre ci sentiamo in replica la domenica, anche il mercoledì e poi ovviamente il prossimo sabato con l'appuntamento in diretta con Bella Disco. Ciao da Damiano Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.

0: italiane da cantare.
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
3: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi. Ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
2: Cioè?
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Che bel terrazzo!
7: Grazie!
6: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
7: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
6: Allora lo consiglio al vicino.
7: No!
6: Perché?
7: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
6: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole?
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni di Bella e Monella.
1: Bella e Monella,
0: tutti da cantare con Matteo Monti.
2: All'inizio della storia si è apparsa nelle mie storie. Non mi direvi anche tu al concerto di Taylor Swift? Davvero sei a memoria ogni sua cazzo di canzone?

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: radio. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
4: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
4: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
4: Delex.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
3: Tutta da cantare.
2: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
3: Di Radio Bella e Monella.
2: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suona.

0: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
1: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
0: L'ha applicato da sola?
1: Ma certo, pennello, polso e voilà!
0: L'allievo che supera il maestro!
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Di no. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
5: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
7: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
8: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
9: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
8: Spiega meglio.
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
0: Bella e Monella, tu.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente. A lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

0: seriamente.
1: E che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Pronti per fare una scorpacciata di tormentoni? Ascolteremo Fragola, J-Ax, Fedez, Brusco, Corona e molti altri nei nostri belli di gruppo. Buon ascolto.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo from Los Locos, siamo qui prontissimi, reduci da Rai 1. Stamattina eravamo Rai 2, eravamo i fatti vostri. E adesso qui siamo puntualissimi, invece qui sui belli di gruppo con Radio Bella e Monella. Il sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos vi vuole parlare di un ballo di gruppo del 2020 che si chiamava Gerusalemme. Ovviamente ve lo ricorderete molto bene, Master KG, per quella canzone. È un ballo, devo dire la verità, a me personalmente non faceva impazzire, però ha avuto decisamente un grande successo. Poi le mie opinioni sono personalissime, ovviamente. Parliamo invece di musica italiana dal 2015, un gran Lorenzo Fragola, un po' sparito dalle scene, ma all'epoca ci regalava delle belle canzoni, visto che effettivamente in questo periodo il sole è tornato alla grandissima, ci riascoltiamo

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Caro Andrea De Luca, nostro regista, quello che pigia i bottoni dall'altra parte del vetro, e sono Roby Borillo dello Slocos qui su Radio Bella e Monella per parlarvi di tormentoni, di canzoni che ci vengono a trovare dal passato, che ci fanno ricordare dei bei momenti vissuti insieme. Andiamo, facciamo un saltino nel 2017 insieme a J-Ax e Fedez, quando erano ancora innamorati fra di loro, che lavoravano bene, facevano gli stadi, facevano San Siro, poi hanno litigato, era difficile, bisogna andare d'accordo con loro due, Caratterini molto particolari. Li ascoltiamo con Senza Pagare, e poi una canzone che decisamente ci rappresenta, o perlomeno vorrebbe rappresentarci, che è la canzone dello Stato Sociale, che si chiama Una Vita in Vacanza. Beh, penso che questa potrebbe rappresentare un po' tutti. Chi non vorrebbe stare veramente sempre una vita in vacanza? Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Io sono Roby Borillo di Los Locos. Ieri parlavamo insieme allo stato sociale della vita in vacanza. A proposito di vacanza, io vi voglio dare un appuntamento a ottobre con gli amici, cugini, fratelli e maggiori di Radio Birichina. Ce ne andremo anche quest'anno in crociera in giro per il Mediterraneo, per cui mi raccomando, ci sono ancora pochi posti, prenotatevi che ci divertiamo. Se ci sarò io, Mal, tanti altri artisti, insomma ci divertiamo alla grande. Ma pensiamo ai tormentoni di oggi. Ascolteremo dal 2003 una rivisitazione di una canzone di Edoardo Vianello, è comunque realizzata da Brusco, che si chiama Sotto i raggi del sole. E poi ci scateniamo, siamo in pieni anni 90, 1994, insieme a Corona di Baby Baby.

0: belli di gruppo. I belli di gruppo. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
5: Black Eyed Peas, La Cuccarini, Gala, 883, Giovanotti e tanti altri nella seconda parte dei belli di gruppo.
4: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
5: Ci capita spesso di parlare effettivamente dei mitici, leggendari, indimenticabili, indimenticati anni 90. Tra l'altro noi quest'anno, come Los Locos, abbiamo proprio il tour che si chiama 90 Caliente. Noi facciamo un tipo particolare di anni 90, ovviamente lanciati più sulla musica latina, che è il nostro pane quotidiano. E c'è una canzone proprio che ce ne ricorda questi anni 90, che è la canzone di Matrix insieme a Pups, che si chiama appunto Voglio Tornare Negli Anni 90. Voi volete tornare negli anni 90? Sì, io sto benissimo anche adesso, devo dire la verità. Però negli anni 90 era veramente un gran divertimento. La canzone del 2013. Andiamo invece indietro ancora di qualche anno, nel 2009, insieme ai Black Eyed Peas, e ci scateniamo con I Got

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Tutti i santi giorni, puntualissimi, poi nel weekend riascoltiamo anche tutte le canzoni ascoltate durante la settimana nel puntatone del weekend, il sabato alle 22, la domenica alle 23, i belli di gruppo versione extended, ma dedichiamoci alla puntata odierna, ci scateniamo, rimaniamo anche oggi nei leggendari anni 90, un altro pezzo assolutamente rappresentativo di quegli anni, lei è bravissima anche sul palco, si chiama Gala, la versione era quella di Molella, è Free From Desire, e qua tutti a fare na na na na. Na na na na na, o altri cori irripetibili in radio in questo momento. Era il 1997. 1988 invece con la nostra Lorella nazionale, la Lorella Cuccarini con la sua La notte vola. E tutti

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Salutiamo gli amici all'ascolto di Radio Bella e Monella, una radio tutta da cantare insieme al sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che vi fa rivivere un po' le emozioni del passato, tutte le canzoni che hanno segnato un po' le nostre estati, le nostre vite. Lo faremo oggi insieme agli 883 che spesso ci vengono a trovare nei nostri tormentoni con Hanno ucciso l'uomo ragno e ancora non sappiamo chi sia stato, pensate al 1992. E invece dal 2015 una canzone che a me sinceramente piace tantissimo perché mi ricorda un bel l'estate quell'anno, ed è proprio L'estate addosso. Buon ascolto con i belli di gruppo.

0: una bella puntatona anche questa settimana. Mi raccomando, la pillola giornaliera tornerà puntuale lunedì qui su Radio Bella e Monella, una radio tutta da cantare ma anche tutta da ballare quando c'è il sottoscritto Roby Borillo dello Slocos. Buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao.
1: I belli di

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suona

0: tutti che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
0: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO CENTRI ESTIVI. Scrivi a info@ivanteam.com.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso
3: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: labiale da cantare.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
7: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano?

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.